Mumford & Sons hanno pubblicato il nuovo singolo Rubber Band Man, brano che è stato registrato a New York con la produzione di Aaron Dessner, componente dei The National. Importante la collaborazione per questo brano con Ozzie, che è un cantautore irlandese noto per il suo successo di Take Me to the Church. Mumford & Sons, lo ricordo, una band che arriva da Londra, grande successo per il loro ultimo album dal titolo Rushmore. È il momento ora di un cantautore che arriva dagli States, che noi facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave. Ha pubblicato ben 10 album. Si chiama Josh Ritter, il pezzo si intitola Thunderbird dal suo nuovo album.

Josh Ritter con Thunderbird dal suo nuovo album, che è il decimo in carriera, dal titolo I Believe in You, My Honey Dev. Artista che ha 48 anni, arriva dall'Idaho, quest'album però l'ha registrato nel Minnesota. Rimanendo negli States, questa è una band che si chiama Other Lives, dal quinto album ci ascoltiamo The Wake.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bello questo pezzo degli Other Lives, The Wake, dal nuovo album, il quinto in carriera, che si intitola semplicemente 5, scritto però in numero romano. È uno dei momenti più intensi forse di questo disco per una band che possiamo accostare ai Midlake che abbiamo ascoltato prima e magari anche agli stessi Fleet Foxes. Album che è stato registrato in una chiesa a Stillwater, che è una cittadina che si trova tra Oklahoma e Tulsa. Band attiva dal 2004 che ci ha regalato tante emozioni in tanti anni. Ed ora un pezzo decisamente più rock, soprattutto per quanto riguarda l'intro. Classe 1987, arriva da Melbourne. Il pezzo si intitola Stay in Your Lane, è il momento di Courtney Barnett.

Stay in Your Lane è il nuovo singolo che segna il ritorno dopo un album strumentale dal titolo End of the Day del 2023 per quanto riguarda Courtney Barnett. Anticipa il suo quarto album in studio, di cui non si sa ancora molto, ad essere sinceri. Molto attiva anche dal vivo. E intanto, a proposito di esibizioni live, lui è Johnny Marr, Neil Tennant alla voce, componente dei Pet Shop Boys, per un pezzo degli Electronic, Getting Away With It.

Getting Away With It, brano degli Electronic che abbiamo ascoltato in versione live da Johnny Marr, che del progetto faceva parte insieme a Bernard Summer dei New Order, e ha pubblicato Look Out Live, che è un concerto registrato a Londra che documenta la sua carriera musicale dagli Smiths agli Electronic e i suoi numerosi album pubblicati in 10 anni di carriera. Lui è nato a Manchester, classe 1963, album che contiene anche un paio di cover come quella di The Passenger di Iggy Pop e Rebel Rebel del grande David Bowie, che comunque abbiamo ascoltato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ed ora un progetto di un gruppo scozzese, sono molto giovani, sono attivi da anni nella scena folk punk della zona, si chiamano Brogyl e ci presentano One for the

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: È uscito da poco Tuesday, Paper Club, nuovo album per i Brogil, formazione che arriva dalla Scozia, che ci ha fatto ascoltare questo brano dal titolo One for the Ditch, che è la traccia numero 8 di quest'album. Brano che hanno presentato anche dal vivo recentemente alla Albert Hall di Manchester. Band che ha una scrittura collettiva delle canzoni, ognuno fa la propria parte, e poi escono queste canzoni decisamente interessanti che esploreremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ed ora il progetto di Kevin Parker, musicista australiano che ha fondato nel 2007 una band che si chiama Tame Impala. Il loro nuovo album si intitola Dead Beat, il pezzo è quello d'apertura, My Old Ways, Tame Impala.

Forse la voce l'avete riconosciuta anche se in un contesto completamente diverso dalle sonorità della band. Lui è Tom Smith, autore principale della sua band inglese che si chiama Editors. Sta per pubblicare il suo primo album da solista, che contiene anche delle canzoni molto diverse dal sound elettronico, in modo particolare anche degli ultimi album della sua formazione di riferimento. Gli Editors, che hanno pubblicato 7 album in studio, il primo nel 2005 e l'ultimo nel 2022. Da ricordare che Tom Smith il 16 marzo del prossimo anno si esibirà in Italia al Teatro Comunale di Ferrara per il festival Ferrara Sotto le Stelle, concerto che fa parte del suo tour europeo legato al suo primo album da solista. Broken Time era il titolo di questa canzone, che parla di un amore che sfida il tempo. Nel frattempo, The Reds, Pink and Purples, progetto del grande Glenn Donaldson. Il pezzo di quest'oggi si intitola A Figure in the Stairs, dal nuovo album per The Reds, Pink and Purples.

per modo di dire, perché è tratto da un album dal titolo Live from the Garage, praticamente un album registrato in presa diretta nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo Endless Blue. È il rifacimento di un classico dei Velvet Underground, uno dei pezzi più famosi portato dal vivo alla grande anche dallo stesso Lou Reed. Si intitola Sweet Jane, Endless Blue.

0: Rock Wave.
1: Una versione rallentata di Sweet Jane, che mi ricorda anche quella famosissima di Cowboy Junkies, tanti anni fa, una band canadese grandissima, ma questa era la versione del duo californiano degli Endless Blue, formato da Laura Hill e da Nick Mitchell, che ha messo a disposizione il suo garage per registrare quest'album dal vivo, che contiene alcune cover, anche un altro brano di Lou Reed, Perfect Day, e poi Creep dei Radiohead, uno di Sting, insomma, e poi anche alcuni brani propri. E a proposito dei Low, volevo farvi ascoltare questa versione di uno dei pezzi più belli di questa formazione, che purtroppo non esiste più dopo la scomparsa della cantante. Il pezzo si intitola Try to Sleep e ce lo fanno ascoltare con un duetto memorabile Chrissy Hynde dei Pretenders e Debbie Harry, la frontwoman degli altrettanto grandi Blondie. Try to Sleep.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un bellissimo duetto veramente tra Chrissy Hynde e Debbie Harry per questo pezzo dal titolo Try to Sleep, ricordando anche la grandissima cantante dei Low, ovvero Millie Parker, che è scomparsa nel 2022, era la frontwoman e componente di questa band americana. L'originale è stata pubblicata nel 2011. Questo duetto è incluso in un album di Chrissy Hynde pubblicato ad ottobre, che contiene collaborazioni con artisti importanti come Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Brandon Flowers, Lucinda Williams, ma ce ne sono tanti altri che magari scopriremo nelle prossime puntate di Rock Wave. Rock Wave che si fa più dance con questo pezzo quasi italo disco di un gruppo che arriva da Liverpool, si chiamano Lady Tron. La cantante è Ellen Marnie, il pezzo è il nuovo singolo I See Red.

Un po' di synth pop, ma anche qualcosa di italo disco in questo pezzo dei Lady Tron dal titolo I See Red, che è stato scritto, prodotto e mixato da Daniel Hunt, che è un componente di questa band inglese. Vi porto ora in Germania con una band che arriva da Colonia, si chiamano Radio Field e ci fanno ascoltare Sell Out dal loro nuovo album dal titolo Air and Sunlight.

Era un pezzo dei Radio Field, una formazione che arriva da Colonia, che hanno pubblicato Air and Sunlight. Questo è uno dei singoli che hanno in qualche modo introdotto il nuovo album. Vado velocemente al pezzo che segue, che è molto breve e che è di un trio britannico che si chiama Happy Something, gruppo che pubblica la musica in modo indipendente direttamente su Bandcamp o su SoundCloud. Il pezzo si intitola Kind of Longing, che è la title track di uno dei loro ultimi EP, Happy Something.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: A Kind of Longing è il titolo del loro ultimo EP, si chiamano Happy Somethings. Ci hanno fatto ascoltare la title track per questo trio che è nato nel 2018, che ha questo stile indie pop, lo fai con qualche sonorità un po' retro. Ultimo brano dal vivo, ed è un progetto molto importante per quanto riguarda l'amatissimo Nick Cave, insieme alla sua band, quella dei Bad Seeds, pubblicheranno a dicembre una versione live del loro album. Dal titolo Live God, sono 18 brani registrati durante il tour mondiale del 2024-25 per questa band australiana, nata nel 1983, dopo la fine ovviamente dei Birthday Party, che ha pubblicato ad oggi 18 album in studio. Nick Cave e Warren Ellis sono i membri storici di questa formazione. Ricordo che i Bad Seeds nel 2026 faranno un lungo tour europeo che prevede anche una data italiana ancora da definire. Il brano si intitola Wild God e con questa canzone mi congedo da voi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!
2: Wild God.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Si rinnova l'appuntamento con questa trasmissione che parla di novità discografiche, si occupa di musica rock dando ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche di questo genere musicale, senza mai dimenticare i classici e la musica del passato. Abbiamo cose molto importanti in questo nuovo episodio. Cominciamo subito con un duetto importantissimo tra Sam Fender ed Elton John, con un pezzo contenuto nel nuovo album di Sam. In pratica è la versione deluxe del suo ultimo lavoro dal titolo People Watching. Il pezzo si intitola Talk to You. Benvenuti a Rock Wave.

Un brano che racconta la fine di una relazione, un brano dai toni un po' tristi per quanto riguarda il testo, per quanto riguarda la musica, forse può richiamare il boss, può richiamare Bruce Springsteen. A proposito, avete visto il film uscito recentemente? A me è piaciuto molto, e se amate la musica di Bruce Springsteen vi consiglio di andarlo a vedere. Si concentra su due o tre anni particolari della sua vita, puntando i riflettori sulla stesura dell'album acustico e molto personale, come era Nebraska nel 1982. Ma tornando a Sam Fender, ha fatto questo duetto con Elton John, un incontro tra due generazioni per questo pezzo in cui Elton suona il pianoforte. Talk to You, che è entrato di prepotenza nella top 10 inglese, non poteva essere diversamente. Vi porto ora in Canada. Rock.

Quarto album per Whitney K, Apocalypse Rock, è il titolo di questo pezzo tratto da Bubble, un album che unisce un certo stile dream pop con alcune atmosfere un po' visionarie per questo artista sulla scena dal 2020. Continuiamo con Jay Buchanan, che è il frontman di una band che si chiama Rival Sons. Lui ha 50 anni e pubblica il suo primo album solista, che uscirà però a febbraio. Intanto c'è un singolo molto molto bello che si intitola Caroline, Jay Buchanan, per la prima volta da solo qui a Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Caroline, una ballata intensa che segna l'inizio del percorso solista di Jay Buchanan. Voce molto profonda e di grande impatto questo pezzo, per un sound molto diverso da quello che fa la sua band, i Rival Sons, formazione che ha già pubblicato 8 album dal 2009 al 2023, che fa una musica decisamente più intensa e molto molto energica. Rimanendo in California, ci spostiamo da San Bernardino a Concord, da dove arriva Cass McCombs, cantautore con 13 album all'attivo. L'ultimo si intitola Interior Live Hook. Dopo vi dirò qualche curiosità. Intanto ci ascoltiamo questo brano, Peace.

Peace è il terzo brano del nuovo disco di Cass McCombs. L'album si intitola Interior Live Oak ed è una pianta endemica della California che è capace di sopravvivere in ambienti difficili e rappresenta un legame profondo con la terra e la storia. Da qui quindi il titolo di questa nuova fatica di questo artista, nato a Concord nel 1977, con una carriera molto importante alle spalle, confermata anche da questo nuovo lavoro. Quello che segue invece è un altro debutto da solista, lui si chiama Tom Smith ed è il frontman degli Editors, band britannica in attività dal 2002. Il nuovo album di Tom uscirà a dicembre, questo è un singolo dal titolo Live.

0: Shockwave.
1: Live, ovvero uno dei vari singoli che anticipano il debutto discografico per Tom Smith, che è il cantante, chitarrista e compositore principale degli Editors. Il 16 marzo, attenzione, dell'anno prossimo sarà a Ferrara. Continuiamo con i Charlatans, grande ritorno per loro qui a Rockwave.

formazione nata a Manchester nel 1988 guidata da Tim Burgess, che nel frattempo ci ha comunque deliziato con le sue prove da solista. 14° album in carriera per questa band, produzione importantissima come quella di Stephen Street. Rimanendo in territorio britannico, questo è un trio che si chiama Happy Somethings, dal nuovo EP, questa è Self Help Song.

Perfect Day, questa era la cover del brano di Lou Reed del 1972, originariamente pubblicata nell'album Transformer, capolavoro sia l'album che il pezzo. La versione che abbiamo ascoltato è quella degli Endless Blue, band trip hop che arriva da San Marcos, siamo ancora in California, in attività dal 2003, formata da Laura Hill e Nick Mitchell. Questo pezzo è stato registrato dal vivo praticamente in presa diretta nel garage di casa di Mitchell, quindi con arrangiamenti minimali e molto molto intimi. Questo EP, che si chiama Live from the Garage, contiene 8 pezzi, di cui 5 cover. C'è anche il rifacimento di Sweet Jane, altro brano di Lou Reed, poi Creep di Radiohead e molti altri, poi qualche brano anche loro. Spero di aver stuzzicato la vostra curiosità per andare ad ascoltare anche gli altri brani. Nel frattempo, da Londra, nuovo singolo per i Wolf Alice, si chiama Passenger Seat, un estratto dal loro nuovo album.

band vista live anche recentemente qui in Italia, quella dei Wolf Alice, guidata da Ellie Roswell, sono in attività dal 2010, arrivano da Londra e rimanendo in Inghilterra continuiamo con i fratelli Jarman, ovvero sia i Cribs. Questo è il nuovo singolo da un album che uscirà a gennaio, The Cribs.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Creeps, band che arriva da Wakefield, siamo in Inghilterra, come dicevo prima, guidato da due fratelli in attività da tantissimi anni, e torneranno live da luglio con un concerto a Leeds dopo ben 10 anni dall'ultima esibizione dal vivo. Il duetto che segue quello che non ti aspetti, ovvero sia una collaborazione tra i Gorillaz, la band di Damon Albarn, componente dei Blur, e gli Sparks, la band dei fratelli Ron e Russell Meyer. Ascoltiamo questo pezzo, dopo parleremo un attimino anche del testo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Gorillaz, che con questa collaborazione confermano un po' la loro vocazione sperimentale e politicamente impegnata. Infatti il pezzo si intitola Happy Dictator, brano che è nato durante un viaggio di Demo Alba in Turkmenistan. Il dittatore felice infatti richiama un leader politico che imponeva solo pensieri positivi ai cittadini. Collaborazione importantissima con il duo americano degli Sparks, il pezzo che fa parte del loro nono album, come dicevo prima, uscirà però nel 2026. Dalla Scozia arriva una band di ragazzi molto giovani, si chiamano Brogil, il pezzo è Lady Madonna, ma non è una cover del brano dei Beatles, Brogil.

band scozzese che fa questo genere musicale, un mix tra folk, punk, possono ricordare i Pogues, ma anche i Clash, oppure anche, perché no, Billy Bragg. Ed è la traccia numero 8 dell'album Tuesday Paper Club, band che applica un modo di scrittura collettiva, tutti quanti in qualche modo danno il proprio contributo alla stesura finale dei vari pezzi. Non vi presento il brano che segue, vi dico solamente che c'è Chrissy Hynde, la frontwoman da tanti anni dei Pretenders. Ci ascoltiamo questo brano dal nuovo album di Chrissy, che è una serie di duetti molto interessanti.

Chrissy Hynde dei Pretenders e Brandon Flowers dei The Killers insieme per questo brano del 1975 dei 10cc, reinterpretato alla grande da due artisti veramente immensi, brano che viene riproposto con una nuova profondità emotiva. Ma tutto l'album di duetti mette in luce la versatilità di Chrissy Hynde attraverso grandi classici reinterpretati, brani ricantati con Dave Gunn, Mark Lanegan, quindi registrato prima della scomparsa del leader degli Screaming Trees, e poi Dan Auerbach, Julian Lennon, Rufus Wainwright. Quindi l'invito è quello di andare ad ascoltare quest'ottimo lavoro. Continuiamo con i Twilight Sad, che è una band scozzese che ha accompagnato i Cure nel loro ultimo tour mondiale, e infatti in questo pezzo c'è lo stesso Robert Smith. Twilight Sad.

Waiting for the Phone Call dai Twilight Sad, un'anticipazione del loro nuovo album che dovrebbe uscire entro il 2026, non si sa ancora molto, si sa solamente che uscirà l'album. Questo è un singolo che introduce molto bene questa nuova fatica per la band di James Graham, arriva dalla Scozia, band che torna dopo ben 7 anni di silenzio, un testo che racconta un periodo di dolore e di fragilità. Arrivano da Kilsyth, che è una cittadina che si trova vicino a Glasgow in Scozia. Ma ora dalla scena di San Francisco un pezzo dal nuovo album dei The Reds, Pinks and Purples, si intitola Your Cult is on Fire.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Grande successo dei Wings del 1979, brano un po' disco, reinterpretato dai Rikas, che è una formazione tedesca nata a Stoccarda nel 2016. Il pezzo era Good Night Tonight, una cover che è stata apprezzata anche da Paul McCartney. Intanto arrivano i Wave Pictures con il nuovo singolo dal titolo Alice.

formazione in attività dal 1998, The Wave Pictures hanno pubblicato ben 20 album in carriera. Il 20esimo in realtà uscirà a febbraio 2026, si intitolerà Gained Lost. Questo era Alice, che è il singolo che anticipa un po' il tutto ed è anche il primo pezzo che introduce la nuova fatica della band. Quella che segue è una formazione molto molto importante. Arrivano da Nashville. To Space è il titolo del nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: EP Number 2 è il titolo della nuova fatica per i Kings of Leon. To Space è un estratto da questo nuovo progetto per questa band nata nel 1999, formata da tre fratelli, Caleb, Nathan, Jared, e dal cugino Matthew. Tutti quanti fanno di cognome Follow Will. Questa è la prima uscita autoprodotta della band. Quello che state già ascoltando in sottofondo è Jack Johnson, artista classe 1975, arriva dalle Hawaii e si fa aiutare dagli Hermanos Gutierrez per questo nuovo singolo dal titolo Hold On to the Light. Jack Johnson.
1: When dawn comes back, I won't trust the light.

0: le solite atmosfere rilassanti e veramente calde per quanto riguarda Jack Johnson. D'altra parte lui se ne sta nelle Hawaii. Hold On To The Light è il titolo di questo nuovo singolo fatto insieme agli Hermanos Gutierrez, che sono dei fratelli di origini svizzere ecuadoregne, cosa un po' particolare. Sono in attività dal 2015, hanno fatto in carriera molti album e vari tour internazionali. Lui invece ha 25 anni di carriera. È il momento ora di Josh Ritter, cantautore da noi stimatissimo, che ha pubblicato un nuovo album che si chiama I Believe In You, My Only Dev, che contiene anche questo pezzo dal titolo I'm Listening. Voi siete su Rock Wave, io sono Alberto Prisco e lui è Josh Ritter.
1: No reason you should be listening to some lonely farmer's daughter. Still I gather my thoughts around myself like the sand around the desert fathers. And look between the stars at it what isn't till I find the black hole that is waiting at the center of my mind. I listen. I listen.

I'm listening da Josh Ritter, cantautore originario dell'Idaho, a 48 anni ed è in attività dal 1999, ha pubblicato 11 album in studio. Telephone Numbers è una band che arriva da San Francisco, la stessa di The Reds, Pinks and Purples. Il pezzo è This Job Is Killing Me. Telephone Numbers.

This Job Is Killing Me, uno dei brani più intensi dal terzo album dei californiani Telephone Numbers. Il lavoro si intitola Scarecrow Number 2, uscito ad ottobre. Quella che segue è una cover di un brano di James Brown del 1958. Si intitola Try Me e fa parte del nuovo EP di Chan Marshall, ovvero sia Cat Power. Try Me.

Try Me, un pezzo del 1958 di James Brown nella nuova versione di Cat Power da Atlanta. Manca poco alla fine della trasmissione, quindi vi presento in velocità Hanging Stars con Sister of the Sun.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano The Hanging Stars con Sister of the Sun, che è un pezzo che anticipa il loro nuovo album che uscirà nel 2026 per la Loose Music. Band che arriva da Londra, nonostante queste atmosfere un po' West Coast, po' psichedeliche, come la band che segue, che chiuderà l'edizione odierna di Rock Wave. Sono delle ragazze bravissime, ormai affermatissime, si chiamano Last Dinner Party. Il loro nuovo singolo si intitola Can't The Ways. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa trasmissione, spero sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntualissimi con la prossima edizione di Rock Wave. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ora The Last Dinner Party. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rough Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Tante novità discografiche anche in questo nuovo episodio. Vi terrò compagnia con tanta buona musica e spero che questo corrisponda anche un po' ai vostri gusti musicali. Cominciamo subito dall'Australia, si chiamano Royal Maddell e Otis Pavlovich, hanno pensato di denominare la propria band con i nomi di battesimo, ovvero Royal Otis. Hanno pubblicato il nuovo album che si intitola EK, da cui hanno tratto questo singolo che si chiama I Hate This Tune, Royal Otis.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: I Hate This Tune, duo nato a Sydney nel 2019, hanno fatto un tour europeo e hanno portato la loro musica anche qui in Italia con una data a Milano. Orville Peck invece è un cantautore che arriva dal Canada. È noto perché lui ha una maschera che rende un po' misterioso il personaggio. Ci fa ascoltare un pezzo dal suo ultimo EP dal titolo Appaloosa, si intitola Drift Away, Orville Peck.

C'è una forte componente teatrale nella sua musica, che prende dalla tradizione country con qualche influenza indie. Molto bravo Orville Peck, il cantante misterioso che arriva dal Canada. Drift Away è un brano contenuto in questo nuovo EP dal titolo Appaloosa. Un EP anche per i Kings of Leon. Loro arrivano da Nashville, si sono formati nel 1999 e ci fanno ascoltare The Wolf da questo EP, che si intitola semplicemente Number 2, Kings of Leon.

Si chiamano tutti Follow Will, sono tre fratelli e un cugino. Come si diceva prima, arrivano da Nashville e questo è il loro nuovo EP, The Wolf, prima uscita autoprodotta della band dopo aver fatto parte per anni di varie major. Previsto un grande tour anche per il prossimo anno, attraverserà naturalmente gli Stati Uniti e arriveranno anche in Europa, però al momento non sono previste date in Italia. Classe 1978, arriva da Atlanta, si chiama Curtis Harding, grande esponente della musica soul. Il pezzo che ci presenta è True Love Can't Be Blind. Curtis Harding.

All Can Be Blind è un brano che fa parte del quarto album di questo cantautore, classe 1978, arriva da Atlanta e ha fatto parte in passato di un gruppo hip hop che si chiamava Proceed e poi di una band rock garage insieme a Cole Alexander, componente di Black Lips. Continuiamo con un'opera veramente molto ambiziosa, il nuovo album Triplo di Jeff Tweedy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bello questo pezzo di Jeff Tweedy, This End How It Ends, dal suo album triplo, per questo personaggio della musica americana molto importante, nato nel 1967 nell'Illinois, che ha iniziato la sua carriera con gli Uncle Tupelo, che poi ha sciolto nel 1994 per alcune divergenze con il co-leader della formazione, che si chiamava Jay Farrar. Poi ha fondato i Wilco, fatto degli album solisti, ha collaborato con i figli nel progetto Tweedy nel 2014 e poi ha partecipato ad altri progetti come Loose Fur e Golden Smog. Visto il numero di pezzi contenuti in questa nuova fatica, vi anticipo che vi terrà compagnia anche per le prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con una band che si chiama Endless Blue. Arrivano dalla California e ci fanno ascoltare una cover di un brano di Sting, portato a successo anche da Johnny Cash, era contenuta nell'album Mercury Falling, brano del 1996. Per quanto riguarda l'originale, si chiamano Endless Blue e suonano live dal garage di un componente della band.
2: Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle, sat on the hill, I saw

early when morning, with time to kill, I see the gallows.

I Hang My Head è un brano di Sting, come dicevo prima, scritto nel 1996, racconta la storia di un giovane che per un colpo partito per sbaglio uccide un uomo e si trova a fronteggiare il peso della colpa. Molto bella anche la versione di Johnny Cash del 2002, che ha trasformato il brano in una ballata molto cupa ed intensa. Questa era la versione degli Endless Blue, che è una band che arriva da San Marcos in California, attiva dal 2003. Normalmente fanno trip hop ed è formato da Laura Hill e Nick Mitchell. Il brano è stato registrato nel garage di casa di Mitchell, il tutto con degli arrangiamenti molto intimi ed intensi. Ora è il momento di un trio britannico, arrivano da Nottingham, sono nati nel 2018, hanno pubblicato 3 album e tantissimi EP, più di 8, si chiamano The Happy Somethings.

Forse il brano l'avete riconosciuto e forse anche la voce femminile. Allora, il brano si intitola It's Only Love, è un brano portato al successo da Elvis Presley nel 1971, registrato a Nashville. La voce femminile è quella di Chrissie Hynde, la voce maschile, qui è già un po' più difficile il discorso, è quella di Julian Lennon, il figlio del compianto John. Il pezzo è inserito in quest'album che si intitola Duets, sono dei duetti di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, insieme ad artisti di grande importanza. Oltre a Julian c'è anche Dave Gunn, Mark

0: Rock Wave.
1: Jonathan Geremiah con Counting Down the Days. Molto belli gli archi finali in sottofondo affidati alla Budapest Scoring Orchestra, che aggiungono sicuramente intensità e colore a questa composizione contenuta nell'album We Come Alive, che è il sesto album per questo artista londinese. Continuiamo con una band che arriva dalla Scozia, si chiamano Brogyl, e già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni brani contenuti nel loro album Tuesday Paper Club. Quello di quest'oggi si intitola Turn and Walk Away. Brogyl.

Un testo che racconta la scelta di voltare pagina e andare avanti. Turn and Walk Away diventa così un invito a ripartire e a trovare nella musica l'energia per continuare. Erano i Brazil dal loro album Tuesday Paper Club. Questa è la traccia numero 8 di questa nuova fatica, che è la terza per questa band scozzese fondata nel 2020, che arriva da Falkirk. Tom Odell è un cantautore inglese, è nato nel 1990 a Chichester ed è attivo dal 2012. Questo è il suo nuovo singolo, che si intitola It's the Morning After Last Night Rain.

0: Rock Wave. L'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Era Tom Odell con In the Morning After Last Night's Rain, che è l'ultimo singolo pubblicato, anche se faceva parte del suo ultimo album, il quinto, che era uscito ormai da qualche mese. Ma nel frattempo, da un quartiere di Londra, arrivano White Lies con il loro nuovo singolo Going Nowhere.

un bel pezzo dei White Lies, un po' diverso dallo stile di questa band. Questo è il terzo singolo del loro ultimo album, che si intitola Night Light, che è uscito da pochissimo. Per questa band in attività ormai da tanti anni, hanno pubblicato vari album, arrivano da Ealing, che è un quartiere di Londra. Continuiamo con Connor Whitney, in arte semplicemente Whitney Kay, che dal suo ultimo album dal titolo Bubble ci fa ascoltare una canzone che dura meno di 2 minuti. Si intitola Something Strange.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Whitney Kay con Something Strange, con un pezzo tratto dal suo quarto album dal titolo Bubble, cantautore classe 1990 che arriva dal Canada, attivo dal 2020, ha pubblicato già vari album. Quello che segue invece è il ritorno di una storica band di Manchester guidata da Tim Burgess, si chiamano Charlatans. We Are Love è il loro ultimo album uscito il 31 ottobre, che contiene anche questo bel pezzo dal titolo Appetite Maine. Charlatans.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Importante ritorno per i Charlatans con Appetite Man, ma noi voltiamo subito pagina perché sono già arrivati The Reds, Pink and Purples da San Francisco.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Un progetto che arriva dalla laguna di Venezia, si chiamano Crimea con il K, si presentano il loro nuovo singolo dal titolo Displeasure, qui a Rock Wave.

Dalla Laguna di Venezia nasce una nuova realtà musicale, si chiamano Crimea ed è un duo synth pop che presenta questo singolo Displeasure, duo formato da Nick Solov, nato a Venezia, voce principale, basso e synth della formazione, e poi Alice Taylor, che è nata a Londra ma si è stabilita in Italia da tempo, suona le tastiere, il synth e fa i cori. Pensate che loro fanno parte dei Permanent, che è un tributo ufficiale ai Joy Division riconosciuti da Peter Hook, membro ufficiale della formazione britannica. Quindi un pezzo che è stato registrato a Miami unendo una produzione internazionale, ovviamente senza mai dimenticare le radici veneziane di questo progetto. Torneremo nelle prossime puntate di Rock Wave, ma ora ci trasferiamo a Los Angeles, dove troviamo una band attiva dal 2018. Si chiamano Massage e il nuovo album, il terzo per loro, si apre con questo pezzo che si intitola No North Star.

l'honor star, ovvero sia la sensazione di smarrimento che si ha quando manca una guida, manca una stella polare, anche se poi la canzone alla fine lascia intravedere una ricerca di sollievo e una speranza. Massage, dal loro nuovo album, si intitola Coaster, con queste chitarre jungle e queste voci sospirose, molto molto interessanti per una band che si ispira ai Phillies e ai Go-Betweens, che arriva da Los Angeles. E rimanendo in California, ci spostiamo però a Concord per un cantautore classe 1977, ha pubblicato ben 13 album in studio, si chiama Cass McCombs.

0: Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Miss Maybe, brano contenuto nel nuovo album di questo cantautore che si chiama Cass McCombs. Il lavoro si intitola Interior Live Oak. Vi ho già spiegato una volta che questo nome particolare è riferito ad una pianta endemica della California che è un simbolo di resistenza e che è un legame con la terra. Da qui quindi il titolo di quest'album per questo cantautore, sulla breccia ormai da tanti e tanti anni. Continuiamo con James Yorkstone, che è un cantautore che arriva dalla Scozia, dal suo ultimo album fatto insieme a Nina Persson dei Cardigans e Johanna Sodberg del duo First Aid Kid, ci fa ascoltare Where's the Time? James Yorkstone.

Where's the Time da Jamie Orkston and Friends. Il brano fa parte di un album collettivo registrato con vari artisti della scena nordica, si intitola Songs for Nina and Johanna, in omaggio a Nina Persson dei Cardigans e Johanna Söderberg delle First Aid Kit, un album che vi sto facendo ascoltare da tempo.

bel pezzo dei Wolf Alice, una delle band sulla rampa di lancio, visti in tour anche in Italia in questo periodo. Questo è uno dei brani più noti, un singolo che sta imperversando già da qualche mese, si intitola Just Two Words, uno dei brani più intimi e sognanti di questa formazione, nata a Londra nel 2010, guidata da Ellie Roswell. Quarto album per loro, dal titolo The Clearing. Da Londra a Manchester, con il progetto di Matt Mills, si chiamano Goodbye Voodoo e dal loro ultimo album, uscito per l'etichetta sudafricana Sub Jungle, ci fa ascoltare I Can Deal With September. Goodbye Voodoo.

Bukadu, I Can Deal with September, dall'album Anything of Us. Band che arriva da Manchester, che fa questo sound che è un mix tra lo-fi con dream pop. Band che dal 2023 propone un sound molto lo-fi, mescolando dream pop con jungle pop e qualcosa anche di shoegaze, magari, che non abbiamo ascoltato in questo pezzo. Vado veloce alla canzone che segue, brano che dura meno di 2 minuti, si chiamano Tulpa, arrivano da Leeds, sono nati nel 2024 e dal loro primo album, dal titolo Monster of the Week, titolo molto molto curioso e simpatico, ci fanno ascoltare Pyro, i Tulpa.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Questo è un singolo che ha introdotto l'album Monster of the Week dei Tulpa, si intitolava Pyro ed era il penultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave. Un finale tutto tra Dream Pop, Jungle e Shoegaze, anche con il brano conclusivo che è di una formazione che arriva da Los Angeles. Si chiamano Swimming Pools and Movie Stars. Airspace è il titolo del loro ultimo album, da cui ci fanno ascoltare Nothing, per una band che con la propria musica e con degli arrangiamenti molto visionari crea dei bei paesaggi sonori in cui immergersi completamente. Siamo arrivati alla fine di questa puntata ed ora Swimming Pools and Movie Stars. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici, inizia proprio ora questa nuova puntata di Rock Wave. Un abbraccio da Alberto Prisco, che vi terrà compagnia con tanta buona musica, tante novità discografiche del panorama della musica rock, puntando come sempre i riflettori sulle atmosfere più acustiche, più delicate di questo genere musicale. E in sottofondo sta partendo già la prima canzone di questo nuovo episodio. Arrivano da Londra, sono nati nel 2010, si chiamano Wolf Alice e questo è un singolo di successo intitolato Passenger Seat.

Da Londra i Wolf Alice, guidati dalla bravissima cantante Ellie Roswell, Passenger Seat è un brano tratto da The Clearing, il loro ultimo lavoro, per una band che nel corso degli anni ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali. Curtis Harding è l'artista che arriva ora, stiamo ascoltando già da un po' di tempo vari singoli, vari brani che fanno parte del suo ultimo album. Il pezzo di quest'oggi si intitola Winter Soldier, ovvero il soldato d'inverno, un testo che mette in risalto la figura del soldato come simbolo però di resistenza. Curtis Harding.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Winter Soldier da Curtis Harding, dal suo ultimo album, che è il quarto anche per lui in carriera, per questo artista che arriva da Atlanta, classe 1978. Bel pezzo con questi richiami rock, ma anche soul, che ha creato un'atmosfera molto molto intensa. Torniamo ad una band che da qualche settimana non vi faccio ascoltare, perché il loro ultimo album è uscito ad agosto e già da tanto tempo vi avevo introdotto l'album con vari singoli che hanno pubblicato. Loro arrivano dall'Irlanda, si chiamano Kingfisher ed ora hanno pubblicato una versione espansa del loro ultimo lavoro, che contiene anche qualche inedito, come questo bel singolo intitolato Hold Me Down. Kingfisher.

Hold Me Down dai Kingfisher per questa versione deluxe del loro ultimo album che si intitola Halcyon, che era uscito ad agosto. Invece la versione espansa è stata messa sul mercato proprio in questi giorni, una moda che ormai si sta consolidando da qualche anno, il fatto di pubblicare un album e dopo pochi mesi una versione con qualche brano in più. Trio irlandese che arriva da Limerick, che unisce queste sonorità tradizionali però con un approccio molto pop. Fanno molte date dal vivo, infatti lo scorso anno avevano fatto uscire anche un album che documentava alcune serie di concerti nel corso del 2024. È il momento ora di Connor Whitney, in arte semplicemente Whitney Kay, che dal suo quarto lavoro dal titolo Bubble ci fa ascoltare Sunshine 2.

atmosfera alla Velvet Underground per questo pezzo di Whitney Kay, anche grazie alla voce molto simile a quella di Lou Reed. Sunshine 2 è un pezzo che fa parte di quest'album Bubble per questo artista nato a Vancouver, attivo dal 2020. Quello che segue invece è un singolo inedito di David Byrne. Vi parlavo appunto prima delle versioni deluxe e probabilmente ne uscirà nei prossimi mesi una dell'ultimo album dell'ex frontman dei Talking Heads. Attenzione, perché c'è una collaborazione molto importante, che è quella di Brian Eno, e si sente dalle sonorità di questa canzone che si intitola T-Shirt. David Byrne.

9 album pubblicati ad oggi, al di fuori della carriera con i Talking Heads. Ultimo lavoro si intitola Who is the Sky, è uscito a settembre per la Matador Records, ma se non l'avete acquistato e avete intenzione di farlo, aspettate un attimino, perché fra poco uscirà la versione deluxe che conterrà anche questa t-shirt per David Byrne, ma anche altri brani che ascolteremo magari nei prossimi mesi o anche settimane. La città è quella di Los Angeles, si chiamano Massage e si presentano a questo pezzo dal titolo molto curioso, ovvero Parrots of Rome, Pappagalli di Roma. Massage.

Barrels of Rome, band quella dei Massage, attiva dal 2018, sono californiani e hanno dichiarato di ispirarsi ai Phillies e ai Go-Betweens, due band indimenticabili. Praticamente la visione di una città antica dove gli animali diventano simbolo di libertà, i pappagalli di Roma. Ma ora attenzione, tornano da Manchester i Charlatans.

Glad You Grabbed Me, sono contento che mi hai afferrato, un testo che parla della sensazione di essere sorretti nel momento giusto, nel momento del bisogno, un inno alla gratitudine, questo pezzo dei Charlatans, storica band di Manchester che nel corso degli anni ha saputo evolversi, avete sentito anche delle atmosfere un po' jazzate a metà del brano. Formazione che è nata da tanti anni e ora questo nuovo lavoro che si intitola We Are Love, questi invece sono i Circa Wave.

Quartetto che arriva da Liverpool, non sono i Beatles naturalmente, si chiamano Circa Waves con Wave Goodbye, che fa parte del loro nuovo album che è Dead and Love parte 2. La prima parte era uscita ad inizio 2025. Formazione nata nel 2013, il cantante Kieran Shadal ha avuto un'esperienza quasi fatale all'inizio del 2023 e i nuovi brani rispecchiano il suo percorso di guarigione da un problema molto serio al cuore. Circa Waves qui a Rock Wave. Rock Wave. Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, un abbraccio a tutti coloro che si sono sintonizzati da poco con noi e questa è la voce di Chrissy Hynde insieme a Cat Power per una cover di un pezzo di Morrissey del 2004.

0: Rock Wave.
1: Chrissy Hynde con Cat Power per questo pezzo di Morrissey, ex frontman degli Smiths, per un brano del 2004 che faceva parte dell'album Yard the Query. La cantante dei Pretenders interpreta in duetto questo pezzo con Cat Power, dando forse una sfumatura un po' più intima al pezzo e più contemporanea. La canzone è inserita in quest'album di duetti dove Chrissy collabora con artisti come Dave Gunn, Mark Lanegan, Lucinda Williams, Debbie Harry, Rufus Wainwright e molti, molti altri. Torniamo in Canada con Orville Peck, il cantante mascherato che dal suo ultimo EP, uscito proprio in questi giorni, ci fa ascoltare It's the End of the World, e non è una cover del brano famosissimo dei Ram. Orville Peck.
2: Out once again.

È la fine del mondo, it's the end of the world. Bravissimo cantautore che intreccia le atmosfere country con un modo di recitare, di cantare molto teatrale. Orville Peck, un pezzo contenuto nel suo ultimo lavoro che si intitola Appaloosa, è un EP che è uscito a novembre per la Warner Records per un artista che lo scorso anno aveva pubblicato il suo ultimo lavoro, sempre molto interessante. Arriva dal Canada ed è in attività dal 2017. Questo invece è Jonathan Jeremiah.

Bel pezzo per Jonathan Geremia, artista londinese che ha pubblicato un nuovo album dal titolo We Come Alive, che è il sesto lavoro per questo bravissimo cantautore. Lorraine and the Mermaid era il titolo di questo pezzo, Lorraine e la sirena. Molto belli anche gli archi che si sentono in sottofondo in maniera molto delicata, che danno una bella sonorità a questo pezzo. Archi affidati alla Budapest Scoring Orchestra. Primo e unico artista italiano di questa puntata di Rock Wave arriva da Padova e nel corso degli anni ha tenuto più di 500 concerti in 15 paesi tra Europa, Stati Uniti e Canada. Si chiama Damian McFly e il suo ultimo lavoro, che è il terzo in carriera, è uscito a novembre, si intitola For Those Who Care, che è stato anticipato da questo singolo dal titolo Ears and Ears. Damian McFly.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ears and Ears, anni e anni per Damian McFly, una canzone che racconta la necessità di prendersi cura di ciò che conta davvero, le persone, le passioni e la vita quotidiana. Artista veneto in attività ormai da un bel po' di anni e che porta la sua musica in tutto il mondo, così come questa band. Loro sono più giovani, si chiamano Brogyl, arrivano dalla Scozia e dall'ultimo album Tuesday Paper Club presentano Stuck Inside. Brogyl.

Stuck Inside, ovvero sia intrappolato, un testo che parla del desiderio di cambiamento e di difficoltà ad uscire dai propri limiti, parla del bisogno di trovare una via di fuga. Erano i Brazil dal loro ultimo album Tuesday Paper Club, terzo lavoro di questa band scozzese fondata a Falkirk nel 2020. Dalla Scozia all'Irlanda con un duo che si chiama Ya Vagabonds e questo pezzo dal titolo On Citric Road. Poi una strada che si trova a Dublino. Ya Vagabonds.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. I Vagabonds con questo pezzo dal titolo On Citric Road. Ripeto, questa è una via che esiste realmente, che si trova a Dublino. Questo è un duo folk nato a Carlow in Irlanda. Hanno pubblicato già 3 album. Tied Together sarà il 4º lavoro, che uscirà a gennaio. Da vedere anche il video, che è stato girato presso una libreria che si chiama Lilliput Press e che si trova ovviamente a Dublino. Voltiamo pagina e le atmosfere si fanno un po' più elettroniche con la band che state già ascoltando in sottofondo. Si chiamano Lady Tron. Times Arrow numero 2 è il titolo del loro album uscito a novembre. Vari singoli hanno in qualche modo introdotto questa nuova fatica. Kingdom Undersea, il brano di quest'oggi, dai Lady Tron.

0: Una canzone che parla del mondo sommerso, questa Kingdom Under Sea, dalla band di Liverpool Eddie Tron, brano contenuto nel loro nuovo album per la formazione di Ellen Marnie. L'avete ascoltata quest'oggi qui a Rock Wave. Eddie Tron.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco. People say I'm the life of

versione live di uno dei più grandi successi della Motown Records, datato 1965, originale di Smokey Robinson and the Miracles. Questa è una versione live di Ryan Adams, che in questo 2025 ha pubblicato una nuova versione del suo album Wednesday, uscito nel 2020, infatti si intitola Another Wednesday, che contiene nuove versioni dei pezzi contenuti nell'album originale, ma anche qualche chicca, compresa questa versione live di questo grande successo degli anni passati. Torniamo in Inghilterra con la band dei White Lies, anche loro un nuovo album dal titolo Nightlight, che contiene anche questo pezzo dal titolo All the Best, tutto il meglio, uno dei brani più rappresentativi di questo nuovo lavoro.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Living Blues dice che questa band esegue le jam, ci porta sempre più in alto, oscillando e ondeggiando, con fiati e chitarre pulsanti, rumorosa, vivace, ci fa ballare. Dalla prima all'ultima traccia, loro sono i Roomful of Blues e questo è il loro nuovo album, Steppin' Out.

della scena, virtuosismo musicale, magnificenza, rhythm and blues, davvero gioiosa, chiassosa e coinvolgente, con arrangiamenti serrati e fluidi, e uno spirito gioioso, contagioso. Questo è quello che dice anche Blues Music Magazine, ma sono tante le riviste che parlano in maniera entusiasta di questo ennesimo lavoro dei Roomful of Blues. Hey!

Questa band è in una classe a parte, sia su disco ma soprattutto su palco, una band formatasi per la prima volta nel 1967, offre un mix mozzafiato di swing, blues e proto rock and roll. USA Today dice che suonano blues e rhythm and blues ad alta tensione. Con lo storico sassofonista Rich LaTaille a capo della sezione fiati dal 1970, l'impeccabile musicalità di Roomful of Blues ha valso loro 5 nomination ai Grammy Award e 7 Blues Music Awards. Due volte il prestigioso Downbeat International Critics Poll che li ha selezionati come miglior blues band. E anche ora, dopo 19 uscite precedenti e migliaia di concerti dal vivo, Roomful of Blues continua ad essere uno dei principali ensemble blues al mondo e continua a sbloccare nuove strade.

La novità è poi che con questo nuovo album Steppin' Out, Room Full of Blues introduce la cantante soul e davvero con una grande voce Dee Busts. Con Dee, la band celebra una pietra miliare storica perché per la prima volta nella loro storia i Room Full of Blues hanno registrato un album con una cantante femminile. Bastos porta un'energia fresca e dinamica, cantando ogni canzone con passione, come se le avesse vissute tutte, onorando al contempo le ricche tradizioni di questa band e il suo caratteristico suono di Little Big Band.

Prodotto da Watson, Stepping Out presenta 14 performance vivaci di house rock blues e il legame emotivo di Bastos e dei musicisti con questo materiale è palpabile fin dalla traccia iniziale, con la quale tra l'altro abbiamo aperto questo speciale. Bastos non potrebbe essere più consapevole del significato, più orgogliosa di questo album. Infatti lei dice: sono così emozionata ad essere la prima cantante donna a registrare con la band. Sono un gruppo di musicisti straordinari, una macchina così ben oliata, e sono entusiasta di cavalcare questa onda musicale. E dall'altra parte Watson dice di essere un gran fan di Bastos, sempre felice di lodarla, dicendo che Didi Bastos fa veramente tutto bene, sa esattamente quello che fa ed è molto brava anche nell'intrattenere le persone.

L'attuale formazione dei Roomful of Blues comprende il chitarrista e leader della band Chris Batson, che si unì per la prima volta nel 1990 e guida il gruppo dal 1998. La band ha mantenuto il suo suono immediatamente riconoscibile grazie ad una grande musicalità e una sezione di fiati eccezionali con il sassofonista Rich LaTeil, che si unì per la prima volta nel 1970. Il suo stile magistrale può evocare sia il sax dei giorni d'oro del rock primitivo, sia l'eleganza fredda dello swing jazz delle big band. Insieme a Batson, LaTeil e al cantante principale Didi Bustos, Roomful of Blues vede la partecipazione del tastierista Jeff Cesarine, del bassista John Turner, del batterista Mike Coffey, del sassofonista baritono e tenore Craig Thomas e del trombettista Christopher Pratt.

Gioiosa e vivace, Ruffalo Blues è una band costruita per offrire il suo valore notte dopo notte, concerto dopo concerto. La loro combinazione vincente di swing impetuoso, di blues, rock and roll, rhythm and blues e soul restano il loro marchio di fabbrica, così come la loro capacità innata di riempire la pista da ballo. Manteniamo sempre le cose fresche e soprattutto l'entusiasmo alto. Suonare questa musica, dice il leader, è un divertimento immenso per noi ed è altrettanto divertente per il nostro pubblico. Ora poi con Bastos, con questa grande cantante femminile e soprattutto la sua voce ricca di espressione e sicurezza a guidare la battaglia, la band sta catturando il pubblico vecchio e nuovo. Ovunque si esibisca. Con Stepping Out, i Ruffalo Blues rimangono una forza musicale distintiva nel mondo del blues, con un suono radicato nella tradizione, ma con uno sguardo che si estende molto nel futuro.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi vi abbiamo presentato questo ennesimo splendido lavoro dei Roomful of Blues, davvero ancora più bello, davvero ancora più da ballare con la grande voce di Didi Bustos, si chiama Stepping Out, continuate ad ascoltarlo, ne vale veramente la pena. Da Maurizio, benvenuti, lunga vita al blues, un saluto a tutti quanti voi, ciao!

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Noi.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Noi.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone. Chilling Me
0: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Buongiorno, state per ascoltare Avatar, un programma di Maurizio Castelvetro. Oggi il protagonista è un gigante della musica americana, un compositore ignoto al pubblico di massa, ma ben noto al vero intenditore, cioè a quello che voi ora diventerete ascoltando questa puntata. Un musicista del XX secolo, un autore e interprete tuttora moderno, interpretato da numerosi musicisti. Buon ascolto! Ops! Dimenticavo di dire che stiamo parlando di Lee Hazlewood, e questa è Radio Talpaz.

Riccardo Pellegrini presenta.

0: delle novità discografiche indipendenti. Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1979.

fanno i Sister Sledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
2: Eccomi, come state? Che piacere.
1: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero, immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
2: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipitipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
1: È quello che volevo dire. Ogni estate...
2: Sono bei ricordi, canzone che con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
1: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
2: grazie mille,
1: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
2: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarci andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, ci vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
1: Io dico sempre pura terapia anche, no? La musica.
2: Pura terapia,
1: è vero?
2: Poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
1: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
1: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
2: Sì, come sempre.
1: Hai tante
2: come
1: serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
2: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
1: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
2: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita, a me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia, io non sono una che si dico, ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
1: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
2: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista nel specifico.
1: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las Cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
2: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi lì.
3: Aquí gente baila el ritmo. El ritmo.

0: Jump and Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: The Very Rock and Roll Station, Radio Talpa.it.

A 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico tra le promozioni di Oramu.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Ora musica Carlo Pesce, il suo nuovo singolo si chiama Vado Via e oggi ci accompagna al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, l'Angolo dei Ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e oggi, oggi andiamo a recuperare un pezzo di tanti anni fa che però ha ancora una grande, un suo perché, proprio perché è attualissimo. Svalutation di Adriano Celentano, ve la ricordate?

vent'anni quest'anno dalla pubblicazione di Svalutation di Adriano Celentano e tutto è ancora tremendamente attuale. Riascoltando il testo di questa canzone sembra di essere nel 2026, invece no, sono passati 50 anni, pensa un po'. Ora musica, i ricordi tornano domani con un altro classico a quest'ora. Adesso le nostre novità con il nuovo singolo di Marcello Pieri, Sei il primo della lista.

sei il primo della lista. Così questa canzone non avrà ritornello, ma un giro di strofa con un auspicio molto bello. La gente vuole la pace, la gente vuole star bene, lasciate stare l'orso.

0: prendiamo un cero.
1: Marcello Pieri con il nuovo singolo Sei il primo della lista. Sono passati tanti anni da Se fai l'amore come cammini, era il 1992, quindi sono passati davvero un po' di anni. Marcello Pieri è tornato, Sei il primo della lista, il suo singolo.

Il rivoluzionario crede nell'uomo e negli esseri umani. Noi di Radio Talpa crediamo anche negli animali. Si deduce che siamo ancora più rivoluzionari.

tornato nel 2019 dopo la conclusione di un percorso decennale dei Japan Suicide. Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

0: Sabbie Immobili. Questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità. Vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.
1: Ora che sono qui, ora non sento più nessuno. Io posso giocare, ridere, scherzare. So che non farò

0: musa, ovvero Martina Pagliai in arte musa, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera.

cari amici, qui dico amici nel senso vasto della parola, moglie, sorella, sodali, parenti, compagne e compagni di scuola, persone viste una volta sola o praticate per tutta la vita, purché fra noi, per almeno un momento, sia stato teso un segmento, una corda ben definita. Dico per voi, compagni d'un cammino, folto, non privo di fatica, e per voi pure, che avete perduto l'anima, l'animo, la voglia di vita, o nessuno, o qualcuno, o forse un solo, o tu che mi leggi, ricorda il tempo. Prima che si indurisse la cera, quando ognuno era come un sigillo. Di noi ciascuno reca l'impronta dell'amico incontrato per via. In ognuno la traccia di ognuno. Per il bene o il male, in saggezza o in follia, ognuno stampato da ognuno. Ora che il tempo urge dappresso, che le imprese sono finite, a voi tutti l'augurio sommesso che l'autunno sia lungo e mite.

Il dolore non è affatto un privilegio, un segno di nobiltà, un ricordo di Dio. Il dolore è una cosa bestiale, feroce, banale e gratuita, naturale come l'aria. È impalpabile, sfugge a ogni presa e a ogni lotta. Vive nel tempo, è la stessa cosa che il tempo. Se ha dei sussulti e degli urli, li ha soltanto per lasciar meglio indifeso chi soffre negli istanti che seguiranno, nei lunghi istanti in cui si riassapora lo strazio passato e si aspetta il successivo. Questi sussulti non sono il dolore propriamente detto, sono istanti di vitalità inventati dai nervi per far sentire la durata del dolore vero, la durata tediosa, esasperante, infinita del tempo dolore. Chi soffre è sempre in stato d'attesa, attesa del sussulto e attesa del nuovo sussulto. Viene il momento che si grida senza necessità, pur di rompere la corrente del tempo, pur di sentire che accade qualcosa, che la durata eterna del dolore bestiale si è un istante interrotta, sia pure per intensificarsi. Qualche volta viene il sospetto che la morte, l'inferno, consisterà ancora nel fluire di un dolore senza sussulti, senza voce, senza istanti, tutto tempo e tutto eternità, incessante, come il fluire del sangue in un corpo che non morirà più.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

croce all'inferno, questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare, insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno, da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri, io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

Lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, soventi ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore,

0: see it.
1: The Very Rock and Roll Station, RadioTalpa.it.
2: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di

divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smokey Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smokey Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: "Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta." E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: "Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861, nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row."

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito al 10° posto, troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con A Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heartstop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Chair, un titolo che promette conflitto e lo mantiene, chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.
2: Darling, why'd you go and listen?

0: Siamo arrivati al quarto posto, dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clothes con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi. E grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa. Questo luglio il soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana

Si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Keith Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Keith Stark di Pensiero Stupendo di Patty Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

degli altri. Da chi ti vestirai oggi? Puoi essere quello che vuoi, perché se non c'è cultura non c'è appropriazione culturale. Dio ci salvi dall'ipocrisia, dal rumore di fondo e da chi sceglie solo le proteste monetizzabili. Noi, loro e gli altri. Da cosa ti sei vestito oggi? Oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi, o di essere cis, gay, bi, trans o non avere un genere, non possiamo ancora essere poveri. Perché tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi, no?

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

dura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cura.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito, sono qui, davanti a un microfono in radio e quest'oggi voglio invitarvi a qualche minuto di suoni che attraversano oceani e memorie, perché arriva Cady Finlayson, un violino che è radice e viaggio insieme, capace di trasformare un reel in una conversazione e un'aria lenta in una confessione. Lei è Cady Finlayson e questo è il suo album Celtic

Caddy Finlayson ha suonato dalla Carnegie Hall ai festival di paese, portando la musica irlandese in 38 stati e naturalmente nella stessa Irlanda, pur essendo lei americana. La sua formazione classica e il suo amore per la tradizione si intrecciano con i ritmi del mondo e il folk americano.

E allora ascoltiamo insieme il fraseggio. Ogni ornamentazione è una parola, ogni arco una frase che racconta case, partenze e ritorni. E allora lasciatevi guidare da queste melodie che sanno di terra bagnata, di strade percorse a piedi nudi. E anche questo brano che andremo ad ascoltare vi farà muovere il cuore e forse anche i piedi.

Caddy dice: la prima volta che ho sentito musica irlandese è stata una di quelle connessioni davvero potenti. Dovevo suonarla. E così ha studiato violino irlandese con il violinista di New York e di Sligo, Brian Conway, e poi si è recata a Limerick, in Irlanda, vincitrice della President's Award Scholarship. Alla Blas International Summer School ha imparato da alcuni dei più grandi violinisti irlandesi e ha studiato storia, cultura, danza e lingua irlandese.

Il suo percorso comprende un Master of Music presso il Mann College of Music di New York e suona il violino fin dall'infanzia a Seattle. Caddy ha realizzato fino a questo momento 4 album e la sua musica è trasmessa su più di 300 stazioni radio. I DJ che la propongono dai loro network hanno descritto la sua musica come intelligente e soprattutto piena d'anima.

Caddy si esibisce in duo, come anche in questo album, con il chitarrista Vita Tangá e con gruppi come Band of Rogues e i Police Pipes and Drums of Bergen County. Il suo programma televisivo Fiddle Around Town va in onda sul canale Brooklyn Free Speech in tutta New York City. E allora l'avete sentita e soprattutto avete sentito il suo violino che arriva in onda come una scintilla. Il suo violino celtico è al tempo stesso radice e viaggio, capace di accendere una stanza e di raccontare storie che attraversano oceani. Ascoltarla così come abbiamo fatto oggi significa lasciarsi guidare da un fraseggio vivace, da un lirismo che sa di tradizione e da un tocco globale che trasforma ogni reel in un piccolo racconto. Una puntata, quella di oggi, che abbiamo voluto dedicare a chi ama la musica, che parla al cuore e al passo.

E allora, se stasera qualcosa vi ha toccato, cercate i suoi dischi o venite a sentirla dal vivo, che naturalmente sarebbe la cosa migliore, anche se molto spesso non è semplice. Comunque, lei è un artista che porta la musica irlandese un po' ovunque, dove spesso, soprattutto, non arriva. E allora, grazie a tutti quanti voi che siete stati qui con me. E avete ascoltato il suo magico violino, quello di Kady Finlayson, e abbiamo insieme attraversato questo ponte sonoro. La musica continua a tessere legami e noi torneremo presto con altre storie da ascoltare insieme, come è caratteristica del sottoscritto, come è caratteristica di Radio Talpa.

0: My name is Thornetta Davis, and I am Detroit's Queen of the Blues.
1: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di scena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare, ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Thornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Thornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis, ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues, esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues di Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

0: Matter of fact, I got company right now. And I don't think he'd like you coming here looking all good and... But I'm so glad to see you doing so well, my brother. God bless you. Bye-bye.
1: Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.

Sul palco Tornado Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce. Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Ogni venerdì alle ore 17.30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì, ore 17.30, su radiotalpa.it.
2: You are listening to Radio Talpa di Catalica. This is Dub Maddox. Be sure to check out my show, The Basement Sessions, every Saturday night at 11 p.m.
3: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Hi everyone, my name is Sina Thiel. We're here today at the Cliffs of Moher to sing the song Grace. We hope that you enjoy.
0: Eccoci nuovamente qui, cari amiche e cari amici. Sono sempre io, Maurizio Benvenuti, davanti, come sempre, a un microfono pronto a raccontarvi un'altra storia, questa volta dedicata ad un artista che ha fatto la sua fortuna in quel di Dublino, in Irlanda. Parliamo di Sina Thiel. Uno speciale dunque dedicato a questa artista che ho imparato a conoscere leggendo Irish Music Magazine. È la storia di un artista, quella che ascolteremo oggi, che ha scelto di seguire la musica come una chiamata, lasciando la sua terra natale per costruire una carriera in Irlanda. La sua voce, la sua energia dal vivo hanno trasformato busking e piccoli palchi in tappe di una crescita costante e riconosciuta. Lei è Sina Thiel.

Lasciarsi tutto alle spalle per trovare la propria voce. La storia di Sina Till è un racconto potente di determinazione, passione e incrollabile fiducia. Nata in Germania e oggi cantante e cantautrice di successo con base in Irlanda, Sina ha avuto il coraggio di fare ciò che molti sognano soltanto. Ha lasciato un lavoro opprimente dalle 9 alle 17 del pomeriggio nel settore finanziario, ha venduto tutti i suoi beni e nel 2015 ha preso un volo di sola andata per Dublino con solo la sua chitarra, uno zaino e un cuore pieno di speranza.

Senza soldi, senza contatti e senza esperienza professionale sul palco, ha iniziato suonando per strada a Dublino per finanziare i suoi studi musicali proprio in quella città. Nonostante le difficoltà, Sina non ha mai abbandonato il suo sogno. La sua determinazione ha dato frutti, perché a distanza di un decennio è diventata un'artista pluripremiata, con 27 singoli al numero 1 nelle classifiche iTunes irlandesi, oltre 16.500 passaggi radiofonici, diverse copertine su riviste irlandesi e un seguito online che supera i 65.000 fan e quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma Sinat Hill è anche più di una musicista. Ha una laurea in psicologia. È columnist sul benessere per Irish Runner Magazine, appassionata di yoga e fitness, leader certificata di Lodder Yoga, speaker motivazionale e presentatrice sia per la TV che per la radio. Il suo spirito indipendente l'ha portata poi a raccogliere oltre 16.000 euro in 3 settimane tramite crowdfunding per produrre il suo album dal vivo, Live at Galway, trasmesso tra l'altro a livello nazionale sulla TV irlandese.

ha girato ampiamente in Europa e negli Stati Uniti e si è esibita anche a bordo di una nave da crociera di lusso e ha condiviso il palco con nomi particolarmente noti della scena musicale irlandese. Appassionata filantropa, Sina ha raccolto anche oltre 10.000 euro per associazioni benefiche irlandesi e celtiche, promuovendo al contempo iniziative per il benessere dei bambini come The Daily Mile.

che sia sulla copertina di Irish Music Magazine o in televisione nazionale, la sua autenticità e la sua passione emergono sempre. Ora, quest'artista sta lavorando al suo quarto album in studio, in uscita alla fine di quest'anno. Un progetto collaborativo All Ireland che coinvolge 12 importanti artiste folk irlandesi provenienti dalle quattro province, rappresentando oltre 850.000 follower complessivi. Il progetto include un nuovo brano in lingua irlandese ed è una iniziativa storica che mette in luce la forza, la diversità e la rilevanza contemporanea dell'arte femminile irlandese. Sina Teal è dunque la testimonianza del potere di seguire il proprio cuore, da busker di strada ad artista in tour internazionale sostenuta da Culture Ireland. Una delle sue citazioni preferite, che fa riferimento a Nelson Mandela, è questa: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Questa è Sina Teal.

Per quanto riguarda la sua musica, diciamo che fonde elementi folk e country con arrangiamenti acustici e una forte attenzione alla narrazione testuale. Nei suoi brani emergono temi di resilienza, casa, viaggio e relazioni, spesso raccontati con una voce calda e una presenza scenica intensa. Negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti nel circuito della musica irlandese e internazionale, con singoli che hanno raggiunto le classifiche e un seguito crescente sui social e sulle piattaforme di streaming. I suoi testi alternano cover reinterpretate e composizioni originali. Le cover più note vengono spesso rilette con sensibilità personale, mentre gli originali mostrano una scrittura matura che punta all'emozione diretta e alla connessione con l'ascoltatore. La sua capacità di passare dal palco intimo al teatro la rende adatta sia ai festival folk sia ai concerti acustici più raccolti.

0: E allora, care amiche e cari amici, questa è stata la nostra immersione in Sina Till, un artista che dimostra come talento, lavoro sul palco e autenticità possano creare una carriera indipendente e solida. Se questo speciale vi è piaciuto, cercate questo artista, Sina Till, sulle piattaforme di streaming e sui social per seguire i suoi prossimi concerti e le sue prossime uscite. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
0: Un blues acustico e glorioso, grezzo e propulsivo, voci assassine e chitarre taglienti. Così si esprime la rivista Hall Music per il nuovo lavoro di Tinsley Ellis che si chiama Labor of Love. Una buona giornata da Maurizio, benvenuti. Questo è Grande Blues.

E allora, care amiche e cari amici, l'avete ascoltato, lui è Tinsley Ellis, ancora un nuovo disco per l'Alligator Records e sono tutti brani scritti e musicati proprio da questo grande artista blues e ci sono tante altre riviste che ne parlano benissimo, come ad esempio Living Blues che dice a proposito di questo lavoro che Tinsley Ellis offre un potente colpo di Roots Blues, le sue chitarre sono particolarmente incisive, una celebrazione gioiosa e trionfale della musica acustica, tanto da sentirle fino alle ossa. E ancora, Blues Music Magazine dice: spogliata e grezza, voci ruvide senza ornamenti, melodie lucenti, pizzicate con delicatezza. Così genuino questo album che sembra una registrazione perduta da tempo. Quindi alcune delle più importanti riviste di musica blues omaggiano questo nuovo lavoro di Tinsley Ellis, Labor of Love.

Questo suo nuovo album offre un set grezzo, tagliente e autoprodotto. Sono 13 composizioni originali, tutte eseguite con pura onestà emotiva. Canzoni che parlano di racconti moderni, di inondazioni, incendi, spiriti voodoo, sofferenze personali e preghiere inviate dal cielo. Ogni esibizione, sia dal vivo che in sala d'incisione, porta con sé il peso, l'esperienza e la saggezza faticosa che Ellis ha acquisito in 4 decenni in tour, rendendo Labor of Love profondamente profondo e commovente come qualsiasi musica che abbia fatto nella sua carriera. Musica che copre tutta la gamma delle emozioni, trovando momenti piacevoli nei momenti difficili, mescolando una bellezza gentile con una ferocia che fa battere i piedi.

Alice si esibì con Holmes nel suo famoso Blue Front Café, godendosi ogni momento. E una volta tornato a casa, dice Tinsley Alice, sono tornato subito in studio e ho incorporato tutto ciò che avevo appena vissuto nella mia musica.

Dal 2024 Tinsley Ellis ama viaggiare da solo, esibendosi da solo in tutto il paese nel suo tour scherzosamente chiamato Two Guitars and a Car, due chitarre e una macchina. Per Ellis suonare blues acustico da solista lo ha aiutato a entrare nell'essenza grezza della musica. Adoro fare questi concerti, dice Ellis, con l'intenzione proprio di continuare a fare tournée da solista per il prossimo futuro. Non importa cosa suoni, mi piace avere questo vantaggio. Per me suonare questa musica è un lavoro d'amore. Mi sono seduto ai piedi di Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf. Sono entrato in questa musica grazie a loro. Mi sono sempre detto che se solo avessi potuto guadagnarmi da vivere suonando del blues, sarebbe stato, almeno nella mia mente, un grandissimo successo.

Premier Guitar, a proposito di Tinsley Ellis, dice che questo artista è oramai una leggenda della musica blues americana, è un tesoro della musica americana, una gloria del blues ed è uno dei più grandi interpreti del blues moderno. E concludendo, si può dire che Tinsley Ellis ha deliziato i fan dal vivo in tutti e 50 gli Stati Uniti, così come in Canada, in Europa, in Australia e Sud America. Si è guadagnato l'amore e il rispetto di molti suoi colleghi musicisti, avendo condiviso il palco con The Allman Brothers Band, Warren Ennis, Oliver Wood, Buddy Guy, la Tedeschi Trucks Band, Govan Mule, Widespread Panic e ancora tanti tanti altri gruppi. E nel corso degli anni, leggende come Otis Rush, James Cotton, Greg Allman, Jimmy Buffett, Son Sears, Coco Taylor e Albert Collins invitarono Ellis a unirsi a loro sul palco. Il chitarrista superstar Joe Bonamassa definisce Tinsley Ellis un tesoro nazionale. Un tesoro nazionale che oggi noi abbiamo ascoltato qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, con il suo nuovo lavoro, grazie alla collaborazione oramai da tanti anni con l'Alligator Records di Chicago. Il suo nuovo album si chiama Labor of Love. Vi invito ad ascoltarlo tutto, dal primo all'ultimo brano. Da Maurizio benvenuti, un infinito abbraccio a tutti quanti voi che avete condiviso la strada del blues che abbiamo percorso insieme oggi. Ciao!

0: keep on biting at the same old thing.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
3: This is called Romance in Durango. Remember Durango, Larry?

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7 in quelle di Cattolica, un caloroso saluto a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ancora buone feste a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio Benvenuti collegato con Remo Ricaldone dalla Verde Valsusa. Nuova puntata di Happy Trails ed è l'ultima per questo 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 234 e con questo format celebriamo ancora una volta il volto più genuino, empatico e poetico dell'America. Quello legato alla musica delle radici, un ampio e colorato patchwork di suoni che abbracciano ogni angolo più sperduto, ma che non tralasciano le puntate nelle molte metropoli che con i loro stimoli aggiungono temi nuovi alla nostra musica. E poi le amate covers, volti nuovi che vanno ad aggiungersi alle tantissime proposte di questi anni e stimolanti novità sono ancora il nostro filo conduttore, un filo conduttore che scalda cuori e anime, e di questo ne siamo sicuri. E allora, noi siamo pronti per partire anche oggi, mi auguro che lo siate anche voi, perché la puntata di oggi parte dalla costa del Pacifico con Casey Anderson, attivissimo musicista di Portland, siamo nell'Oregon, da solista e frontman degli Onkyz, prima e poi degli Oxendovies, ha declinato l'alternative country dando colorazioni vivaci e ispirate a sonorità che fanno dell'espressività la caratteristica più evidente. E il suo nuovo album che apre Happy Trails di oggi è una delle cose più incisive e interessanti della sua carriera. E allora iniziamo il viaggio di Happy Trails.

Anche se è nato e cresciuto in Svezia, Jasper Lindell è tra i più validi e promettenti musicisti della scena roots, meritevole di grande attenzione per il suo piglio altamente poetico e per i legami affettivi con le migliori produzioni americane del passato, una base sulla quale Jasper ha costruito una carriera che sta riservandogli grandi soddisfazioni. Ascoltiamolo.

Dopo quasi un ventennio tornano in pista i Pure Prairie League, protagonisti negli anni 70 della splendida stagione del country rock in compagnia dei Poco, degli Ozark Mountains, Daredevils e dei primi Eagles. Una band che ha avuto eccellenti riscontri in patria, ma anche il riconoscimento degli appassionati per la freschezza e la dinamicità di un repertorio estremamente piacevole. E il loro nuovo disco presenta un solido legame con il passato e qualche tentativo di dare nuovi stimoli al loro repertorio.

Un altro ottimo musicista torna ad incidere dopo molti anni, ben 12 dal precedente album. Per la verità è un tribute album. Jamie Johnson è uno di quelli che sposta il baricentro della nuova country music verso la tradizione, cercando di riportare ai suoni più autentici quella country music così ibridata dalla Nashville delle Majors, e il suo nuovissimo disco lo ritrova con inalterata grandezza, un lavoro accorato e di notevolissimo valore.

Rimanendo in questo ambito, Benjamin Todd è un altro artista da seguire se si vuole apprezzare le più sincere radici country. Da solista e anche membro con la moglie dei Lost Dog Street Band, ha inciso nel corso del 24 due dischi tra i più significativi nel panorama country, e da quest'ultima sua creazione recuperiamo una splendida canzone firmata da Larry Morey e incisa negli anni 70 dal bravissimo Jim Ringer. Parliamo di A Bardville Store.

Dotata di una voce estremamente graziata, di un talento compositivo di grande valore, Kathleen Canty dal Vermont pone l'accento nei suoi dischi su un suono tra folk e country che ha il valore aggiunto di arrangiamenti deliziosi e ricchi di introspezione. Una proposta la sua che nobilita la scena cantautorale legata alle radici.

Maurizio, benvenuti, Remo Ricaldone, in vostra compagnia in questo nuovo percorso di Happy Trails, ultima puntata di questo 2024. E allora noi proseguiamo su questa strada, sulla stessa falsariga del brano che abbiamo ascoltato in precedenza. Si muove la musica di Liv Green, altra cantautrice di valore, le cui sonorità si avvalgono di quella poesia, di quella grazia interpretativa che scalda il cuore, supportata da musicisti la cui sensibilità rende le canzoni un gesto d'amore e di condivisione. Un'altra bella nuova proposta che oggi vogliamo proporvi.

Non è un nome completamente nuovo quello dei Silvereda. Loro non sono che la nuova creatura di Mike Ermeyer, leader per molti anni dei Mike and Moonpies, tra le più valide band texane che hanno unito country music e spirito rock. Ora Mike vuole cambiare un po' registro, senza però rinnegare il suo passato, ma aggiungendo qualche nuova tonalità alla sua musica, riuscendoci spesso e mostrando una sempre presente voglia di presentare la propria personalità.

Da anni Chris Delmors è tra le figure di punta della scena cantautorale di Boston e dintorni, dove si è trasferita dalla nativa New York. La sua è una musicalità che alterna toni acustici a parentesi elettriche con una full band, come è in questo caso. Una canzone noi ci andiamo ad ascoltare dal suo prossimo disco, in uscita ad inizio di questo 2025.

Da una decina d'anni gli irlandesi di Dublino, i Drow Slow, portano in dote un affascinante intreccio di suoni americani e irlandesi, guidati con mano sicura dai fratelli Dave e Louise Holden, un bel percorso che li ha portati a suonare sia in patria che negli States, con eguali ottimi riscontri. Un bel modo dunque di incrociare musiche che, dopo tutto, hanno radici comuni.

canadese di Ottawa, Kathleen Edwards, si è mostrata nel corso degli anni una delle più sensibili cantautrici non solo del nativo Canada, ma un po' di tutto il continente nordamericano. Oltre ad essere

un'ottima autrice, Kathleen è sempre pronta a interpretare con un grande cuore brani altrui, come in questo caso in cui omaggia la figura del mai troppo compianto Tom Petty con una Crawling Back to You, tratta da uno dei dischi più celebrati come Wildflowers.

E siamo arrivati al brano finale. La puntata di oggi si chiude con un'altra cover e un'altra figura femminile, questa volta proveniente da Londra. Parliamo di Sylvie Lewis, che è profondamente innamorata di quella canzone d'autore che regala emozioni elettroacustiche che lei declina in modo personale e intrigante. Oggi la ascoltiamo con un classico del repertorio di John Prine che lui interpretò con Nancy Griffith. Un momento accorato e commovente che ci congeda nel modo più poetico. Ascoltiamolo insieme.

E allora, cari amiche e cari amici, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo percorso tracciato da Remo Ricaldone, che è anche la fine di tutti i percorsi che abbiamo tracciato in questo 2024, perché domani sarà l'ultimo dell'anno e noi naturalmente continueremo a proporvi la nostra Roots Music seguendo le strade che Remo Ricaldone ogni settimana ci traccia. Noi vogliamo semplicemente augurarvi un anno migliore di quello appena passato. Sicuramente anche in quest'anno ci sono stati dei momenti felici, ma tutto quello che è intorno a noi sicuramente non ha aiutato a rendere quest'anno nel migliore dei modi. Speriamo che il 2025 possa dire fine a tante problematiche che noi assolutamente non vogliamo. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Noi ci risentiremo nel 2025, sempre con la Roots Music, dunque sempre con Happy Trails. E vi vogliamo come sempre intorno a noi per scaldarci il cuore insieme. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porretta.com.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre, di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Continuiamo oggi il viaggio attraverso il mondo del cantautore faentino Pietro Bandine in arte Quinzan. Io sono Andrea Sarneri, musicista, e collaboro da anni con Quinzan nei suoi progetti. Questo di oggi è il terzo appuntamento di un viaggio che abbiamo già introdotto nelle puntate precedenti e che vuole esplorare la produzione artistica di una delle figure più interessanti di quel particolare panorama musicale che cerca di mantenere viva la lingua dialettale, in particolare il dialetto romagnolo della zona di Faenza, in provincia di Ravenna. In realtà Pietro Bandine, di mestiere agricoltore, utilizza il dialetto per esprimere la propria poetica, che trae spunti da tante fonti musicali, dal folk al rock alla musica popolare nordeuropea, per approdare alla tradizione della musica popolare romagnola, rivissuta e reinterpretata. Ed è una peculiarità di Pietro quella di riuscire a coagulare stimoli che provengono dalle varie collaborazioni che sono maturate negli anni. Collaborazioni che nascono da amicizie con tanti musicisti e interpreti che sono stati coinvolti nei suoi progetti. È appunto dalle contaminazioni che nascono tante sue canzoni, e oggi vogliamo ripercorrere le collaborazioni più significative anche con il contributo vocale di amici e artisti con i quali ha lavorato. Ma Pietro oggi è qui con noi e ci guiderà in questo percorso di ascolto.
1: Come hai detto tu, Andrea, le collaborazioni nascono da amicizia e anche dalla ricerca di persone, personaggi, musicisti che condividono gli stimoli che voglio mettere nelle musiche. In particolare per il prossimo brano, Amso, ci sono diverse collaborazioni coinvolte. La prima è sicuramente quella dell'autore del testo, Giovanni Nadiani, e questa è la sua poesia più famosa. Con Nadiani abbiamo collaborato in diverse iniziative. Questa canzone poi è nata purtroppo quando lui era già morto, come un omaggio, come un tributo. Da questa canzone è nato anche un cartone video che è stato ideato, progettato e realizzato da Marilena Benini, con la quale collaboro da tantissimi anni. Ecco, lei ha cantato proprio con me, perché è una persona che conosce il dialetto, ma essendo di lavoro professionalmente una grafica, e poi ha realizzato appunto questo cartone, ma anche realizza tutte le copertine dei CD e realizza anche le etichette dei miei vini. Ecco, su questa canzone voglio citare anche la collaborazione importantissima di Mirko Monduzzi, un chitarrista straordinario che ha lavorato con tanti personaggi veramente importantissimi e che ha una sensibilità artistica irraggiungibile. Ecco, Mirko poi parlerà al termine del brano per parlare delle collaborazioni.

0: suonato con Pietro per diversi anni e facevamo prevalentemente i pezzi dei primi due dischi, Un Piove e L'Uomo Emerse. Poi mi ha chiesto di far da direttore artistico per il nuovo disco, che già in parte suonavamo dal vivo, e così è nato Venì, Venì e Mio Amore, un disco nel quale ho un po' organizzato le varie sessioni, convocando alcuni artisti della zona che conoscevo, che conoscevamo. E quindi sono venuti musicanti di San Crispino, è venuta Luisa Cottifogli, Lorenzo Staffa, Massimo Sbaragli, Radis. È stata un'esperienza molto interessante. Ho sempre apprezzato di Pietro il suo tentativo di incrociare culture molto lontane come il folk romagnolo con la musica anglosassone americana. E anche il suo approccio sempre molto spontaneo e sincero.
1: Ciao, mi chiamo Marco Vitali e conosco Pietro Bandini dalla fine degli anni 90, perché sono entrato a far parte del suo gruppo, i Queen's Than, come corista e chitarrista acustico. Pietro è una figura unica, oltre ad essere un ottimo vignaiolo, è anche un cantautore unico. La sua voce e le sue parole hanno dato vita in tutti questi anni a un percorso musicale che valorizza profondamente il dialetto romagnolo, con canzoni che raccontano la nostra terra, le nostre tradizioni, le emozioni semplici e profonde, in modo autentico e poetico. E i suoi testi sono delle vere e proprie immagini poetiche, capaci di toccare le corde emotive di chi li ascolta. E per me è un piacere dare loro voce e suono con la chitarra. Inoltre, Pietro porta avanti anche un'importante attività didattica nelle scuole, perché come gruppo Queen's Than crediamo che la cultura locale, la lingua, in questo caso il nostro dialetto romagnolo, e la musica siano strumenti preziosi da trasmettere alle nuove generazioni.

0: La libera si inferna gli osh. Lascia in stecca tra maglios.
1: E vente fa caschera al fuoi. Vatta a metter d'otre mai.
0: La mazurca del

0: Eh no, non è uno scherzo, è proprio un pezzo di Liscio, è l'unico brano di Liscio che ho scritto. E con Liscio comunque bisogna fare i conti perché all'interno della musica folk romagnola e Liscio la fa da padrone, specialmente da un centinaio di anni a questa parte. Ecco, e ci sono delle collaborazioni in questo brano fondamentali che sono quelle di Crash, Christian Vicari, che poi ha girato anche il video accompagnato alla canzone. E poi c'è Marco Vitali ai cori e nel video ci sono anche i ballerini.
1: Bene, allora lasciamo invece la presentazione del prossimo brano al grande Vittorio Bonetti.
2: È successo che un po' di anni fa mi chiamò al telefono Federico Savini, autore e collaboratore di Pietro per la rassegna Scorco Macutan Signa Tu Me, per invitarmi a cantare qualcosa. Da subito fui molto contento di questo invito e poi così avrei avuto la possibilità di conoscere Pietro. Avevo sentito qualche sua canzone in giro e mi erano piaciute e anche il nome Quinzan suonava bene. È stato così che è nata un'amicizia ed una collaborazione ed è grazie a lui se mi sono avvicinato di più al nostro dialetto. Quando mi chiese di fare il video insieme di Gumbarera, subito ho pensato, un video? Ma sa fè zaffa di che cantè nasa la zet. Invece è stato bellissimo, Pietro ha coinvolto tanti suoi amici, musicisti e non. Da quell'esperienza è nato il CD Made in Romagna, indimenticabile la sera che lo presentammo al Teatro Goldoni di Bagnacavallo ed eravamo in tanti, proprio tanti. Grazie Pietro.
0: Vogliamo ricordare che la regia del video è di Christian D'Alessandro e abbiamo la partecipazione straordinaria della grandissima Maria Pia Timo.

0: e patron squadre dalle alte basse.
1: Tabex, visabù, che vive de casse.
0: Era un buon uomo, fresco come una rosa.

0: Quistia come soccer, fresco come svider.
1: Alfa gimnase, simple play, chi mlo righe?
0: Tabac, vovit loge, quistia in po' sbagliere.

nel 2010 Giordano San Giorgi, l'ideatore del Mail Meeting delle etichette indipendenti, mi ha coinvolto in un progetto che si chiama Romagna Nostra, e questo era un progetto di rivitalizzazione di brani di Liscio ripresi e reinterpretati dal grandissimo Massimo Bubola, un cantautore che non ha certo bisogno di presentazioni. Ricordiamo soltanto che due dischi interi di Fabrizio De André sono a firma di Massimo Bubola. Ecco, allora in questo disco ho cantato in alcune canzoni, e in particolare ascolteremo il brano che chiude il disco, che è uno dei più grandi successi di Massimo Bubola, Il cielo d'Irlanda, reinterpretato in questa volta in chiave folk, infatti è in tre quarti. Al termine del brano c'è addirittura una strofa in dialetto romagnolo.

nuvole e luce. Il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce. Il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi, se guardi lassù.

cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana. Il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, ci ubriaca di stelle di notte e il mattino è leggero. Si ubriaca di stelle, il mattino è leggero.

0: cielo d'Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che ci suona come tante fisarmoniche, ci apre e ci chiude col ritmo della musica, ci apre e ci prende nel tempo della musica.
1: E Sil d'Irlanda le compagna un mer, nuvole luz. E Sil d'Irlanda le un tappeto che cor impriscia. E Sil d'Irlanda la it watch se te guardin so, uta negate verde, utarponate blu. Utarponate verde e uta negate blu. Tanto

0: dovunque tu stia, ballando con Zingario Re. Il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
1: Per me cantare Stade a Ste è stata un'esperienza bellissima, e avevo già cantato in dialetto con in valle di col testo di Nadiani insieme ai Faxtet. Il dialetto io lo parlo molto bene, perché sono di una generazione in cui si parlava ancora in casa, quindi l'ho imparato bene. È stata una bella esperienza, perché il pezzo secondo me è bellissimo, e lavorare con Pietro è stato molto molto bello, e anche insieme agli altri musicisti. Io credo che questo discorso del dialetto debba essere portato avanti, perché oltre a essere le nostre radici ha un suono molto musicale. Quindi niente, viva il dialetto!

0: Queste da Ste è una canzone contenuta dentro l'album Loma Mers, e tutto l'album di Loma Mers è stato arrangiato e registrato dal grande maestro Luca Bonucci, un musicista straordinario. Ecco, la parola è giusta, è quella. In particolare questo brano Ste da Ste, e in questo brano si sente veramente la mano di Luca in un arrangiamento e in una registrazione veramente bellissima.
1: Ui, ci te.
2: Bene, abbiamo ascoltato solo alcuni dei brani con collaborazioni determinanti, ma in tutti i brani e i progetti di Quinzan, dal primo vinile al terzo CD, hanno ruotato tanti musicisti e ognuno ha messo un po' del suo. Ed è questa la unicità dei progetti di Quinzan. Non è un lavoro solitario, ma spesso corale, e Quinzan ne è il regista. Grazie ancora a Quinzan, agli ascoltatori di Radio Talpa, e appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo delle canzoni tradizionali.

0: Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in Arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente. Ogni martedì dalle ore 19, Radio Talpa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì, ore 19, su radiotalpa.it.
1: Andiamo nel vento e riapriamo le ali. Radiotalpa.it.

0: accendi l'estate. Ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: E con questa sigla da brivido, per chi non lo sapesse, stiamo ascoltando Steve Winwood. Io vi risaluto, è passata un'altra settimana, speriamo bellissima per voi, piena di cose belle. E io ho preparato, come sempre, del buon materiale da ascoltare insieme. Vecchi successi, vecchi grandi successi. Partiamo, mettetevi comodi. Come Back.

siamo partiti bene. Siamo partiti veramente col botto. James Taylor. Quanti alti abbiamo qua? Ecco, abbassiamo un pochettino tutte queste tonalità alte. Sicuramente un concerto che mi piacerebbe vedere tantissimo, quello di James Taylor. Un grande artista nato nel 48, ha venduto nella sua carriera più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Grande classe, suona benissimo la chitarra, infatti a volte molto spesso si esibisce dal vivo lui e la sua bella chitarra. È stato sposato con Carly Simon, che fra un po', non voglio spoilerare, fra un po' troveremo, da cui però ha divorziato presto e ha avuto negli anni 80 problemi di tossicodipendenza. Ha comunque avuto una lunga e proficua carriera, iniziata nel lontano 1966 e che continua tutt'oggi. Vorrei segnalarvi, si parlava di live, lui ama molto l'Italia e molto spesso torna qui da noi a fare dei bei concerti. E il problema è sempre quello: trovare i biglietti. È una cosa impossibile. Benissimo, James Taylor, siamo partiti benissimo questa settimana con Comeback. Stefano Gentilini, ma soprattutto Radio Talpa, che so che seguite con tanta attenzione. Si continua i grandi successi del passato, qui per voi.

appuntamento comeback che si rinnova ogni settimana alle 21 il lunedì, in replica alle 14 il giorno di martedì. Purtroppo abbiamo solamente un appuntamento settimanale nel quale dobbiamo fare confluire tutte le cose belle, bellissime del passato. Questa era una di quelle, è diventato un grande classico. Veramente una cantatrice americana da amare, una grande artista nata a New York nel 1943, è stata sposata, come detto prima, con James Taylor, è stata un'icona degli anni 70, ha scritto e interpretato brani importanti nella storia del rock, ha inciso 24 album, vinti molti premi. Nel 72 incide la canzone che la consegnerà alla storia, You Are So Vain. Con voce illustre, molti lo sanno già, e chiaramente il coro era quello di Mick Jagger. Niente poco di meno, grande, grandissimo classico qui su Comeback. Ma noi non ci fermiamo perché abbiamo tante belle cose da ascoltare. Torniamo in Italia con tre grandi artisti, poi ne parleremo alla fine. Italia, Comeback.

Ivan Graziani è stato un cantautore e abile, abilissimo chitarrista. La sua morte prematura avvenne nel 97 a Nove a Feltri, ha due figli, Tommaso e Filippo, che segue le orme del padre diventando un cantautore. Lo abbiamo ascoltato oggi, anzi li abbiamo ascoltati oggi dal 1980, quando Ron, Goran Kuzminak e Ivan Graziani realizzarono un Q-Disc edito dalla RCA. Nacque una tournée addirittura dove i tre composero insieme il brano Canzone senza inganni. È stato bello riascoltarla, tanto che non la sentivo questo pezzo. Ancora oggi i successi di Ivan Graziani girano moltissimo, è molto di frequente nelle radio e aveva dei suoni stupendi, molto moderni, un'abilità alla chitarra veramente forse inimitabile. Ivan Graziani, Goran Kuzminak, Ron, ma non è finita qui perché noi continuiamo con uno dei tre che io adoro, perché sicuramente è un cantautore non premiato quanto meritava. Io vi ripropongo la sua più bella canzone, secondo me. Goran Kuzminak, Trentino, questo è il pezzo, si chiama Tempo. Questo è un rifacimento più moderno, non è l'originale, ha dei suoni un po' più moderni. Goran Kuzminak, Come Back, Radio Talpa, per voi.

giostra non ti va. Ma il tempo, tempo passa per te, passa per me.

0: che dire? Una chicca, una cosa bellissima. Goran Kuzminac, di Trento, di origine serba. Nel settembre 18 purtroppo ci ha lasciati all'età di 65 anni e l'ha definito il medico cantautore.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Goran Kuzminac, come dicevo, purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, nel 2018, a 65 anni, si occupava di musicoterapia, quindi era un medico, definito il medico cantautore, un bel personaggio, veramente. Il suo successo arrivò con Ehi, ci stai? Dove arrivò secondo al Festival Bar nel 1980. Abbiamo ascoltato Time, il tempo, non è la versione originale, però comunque bellissima. Attenzione, si riparte, siamo sempre in Italia, però tenetevi forte. Come back.

0: Ron, a come back, Rosalino Cellamare, questo è il suo vero nome e cognome, pluripremiato cantautore italiano.
1: Come back.
0: Lui è di Dornio, in provincia di Pavia. Debutta a 17 anni nel 1970 al Festival di Sanremo in coppia con Nada. Arrivano settimi. Il pezzo era Pa, diglielo a Ma. Molti se lo ricorderanno. Nel 72 scrive per Lucio Dalla Piazza Grande. Nel 79 De Gregori e Dalla lo vogliono per curare arrangiamenti della loro tournée Banana Republic. Accetta e vi partecipa sia in veste di musicista, piano e chitarra, che come interprete di due brani famosissimi. I suoi primi grandi successi furono Come va e anche I ragazzi italiani che abbiamo appena ascoltato. Ron doveva esserci qui nella nostra comeback, i grandi successi del passato. Ripartiamo, amici miei, mettetevi comodi, ancora non è finita. Siamo lì però, eh? Forse questo è l'ultimo pezzo. Torniamo sempre indietro. Italia, ancora. Anna Oxa.

Anna Oxa, cantante con cittadinanza albanese, nata a Bari, ha venduto 10 milioni di dischi, ha collaborato con grandi artisti come Fausto Leali, Fossati, Dalla, Minghi, Rino Gaetano, Gaber, Lavezzi, Vecchioni. È stata 15 volte al Festival di Sanremo, ne ha 22, ma il brano che l'ha sicuramente lanciata è sicuramente questo, Un'emozione da poco, Festival del 78. Brano scritto per lei da Ivano Fossati, un look punk creato per lei da Ivan Cattaneo, sempre Ivan, si classificò a seconda. Ragazzi, alla fine vi ringrazio per l'ascolto, come sempre l'appuntamento è fra una settimana, lunedì sera alle 21, replica alle ore 14, il programma Comeback, per voi Stefano Gentilini, ma soprattutto Radio Talpa. Ciao a tutti!

In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronicità, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me in questo album il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano, dal titolo Vincolo, apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità, mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della reverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni, a quello che è successo di notte.

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bearzatti. Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Moreno Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

This is Dub Revolution. Music to rock the nation.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Sta per decollare una nuova puntata di Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Un programma che parla di musica rock, dando ampio spazio ai singoli e agli album usciti nelle ultime settimane. Facciamo un giro di ricognizione su quello che sarà il menu di questa nuova puntata, che vede Van Morrison con un estratto dal suo ultimo album, l'ultimo singolo dei Black Keys con Back, il nuovo album fantastico dei Cure, l'EP dei Garbage e poi ben tre brani dal vivo. Tears for Fears dal loro ultimo album The National, dal lavoro registrato a Roma che uscirà a dicembre, e poi l'inizio con i Coldplay dal vivo a Dublino. Questo è il loro ultimo singolo in versione live, si intitola All My Love. Buon ascolto!

0: to thank you so much. Goodbye.
1: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
2: Nella versione estesa dell'ultimo album dei Coldplay, che si intitola Moon Music, c'è anche la versione live di questo pezzo, che è il loro ultimo singolo e che si intitola All My Love, il brano registrato dal vivo a Dublino. E devo dire che è tutto un altro effetto, no? Col pubblico che canta, è proprio una canzone che si presta benissimo ad essere condivisa con i fan della band. The Hard Quartet invece è il gruppo che segue, è un progetto guidato da Stephen Malkmus dei Pavement. Ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Rio Song e poi vi dirò un qualcosa di più di questa formazione. The Hard Quartet.

0: Rock Wave.
1: Dopo aver collaborato in varie forme e dopo esserci incontrati spesso in giro, l'idea di fare musica insieme senza regole se non le proprie e al di fuori di qualsiasi tendenza o standard industriale è sembrata la scelta più giusta, la scelta obbligata. Così ha raccontato Stephen Malkmus dei Pavement per introdurre The Hard Quartet, un supergruppo che vede la partecipazione anche di Emmett Kelly, componente dei Cairo Gang, poi Matt Sweeney, Gianni Chavez, collaboratore importantissimo in vari dischi di successo, e Jim White, che è il batterista dei Dirty Free. Hanno pubblicato il loro album di debutto che porta semplicemente il loro nome, The Hard Quartet, una formazione sicuramente da seguire. Continuiamo ora con i Black Keys, che hanno pubblicato la versione estesa del loro ultimo lavoro Ohio Players, che era uscito ad aprile. In questo pezzo c'è anche Beck, si intitola I'm with the Band. Black Keys qui a Rock Wave.

Non è male questo pezzo dei Black Keys, I'm with the band, con la partecipazione di Beck. È stata pubblicata la versione espansa del loro ultimo album, che sembra non sia andato proprio benissimo, almeno non secondo le aspettative di questo duo americano. Intanto è partita una formazione che a me piace tantissimo, primo album per The Gentle Spring, il pezzo si intitola The Reason Why You Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Gentle Spring, The Reason Why You Lie, del loro primo album, è un duo indie pop composto da Michael Hiscock e da Emily Guillemot. La band si è formata a Parigi dopo che Michael, ex membro dei Field Mice, ha incontrato Emily Guillemot durante una sua tournée in Francia. È un album bellissimo, per quanto riguarda alcuni pezzi mi ricorda le cose più romantiche dei Go Betweens, in particolare quelle scritte da Grant McLennan. E visto che siamo a fine anno, vi posso già anticipare che nel solito riepilogo che faremo a chiusura di questo 2024, l'album di Gentle Spring occuperà un posto di assoluta rilevanza. È il momento di Van Morrison, questo pezzo dal suo ultimo album si intitola What's Wrong With This Picture, Van Morrison.
2: What's wrong with this picture? Something I'm not seeing here.

What's Wrong With This Picture era Van Morrison dal suo ultimo album, in cui riscopre alcune delle sue straordinarie composizioni sotto una nuova veste, nuovi arrangiamenti in stile big band e molti duetti, e infatti l'album si intitola New Arrangement and Duets. Da Chicago, dall'Illinois, sono partiti gli Humdrum, la band di Loren Vanderbilt che ha creato questa formazione dopo la pandemia con nuovi elementi. Prima aveva un'altra band, Test of Time.

Every Heaven è il primo album degli Amdrum, formazione che arriva da Chicago. Test of Time, la canzone che abbiamo ascoltato oggi per un album che stiamo suonando qui a Rockwave già da un bel po' di tempo, da qualche settimana. Rimaniamo a Chicago, rimaniamo nello stesso stato. L'artista che arriva si chiama Andrew Bird.

Uno dei brani più conosciuti dei Tears for Fears, Pale Shelter, in versione live. Il brano è stato inserito nel loro ultimo album, che si intitola Songs for a Nervous Planet, ovviamente un album dal vivo ma con quattro inediti, quattro brani in studio che abbiamo scoperto nelle scorse puntate di Rock Wave, che hanno in qualche modo introdotto questo loro nuovo album. In particolare questo brano è stato pubblicato nel marzo del 1982, è stato il primo estratto dal loro primo lavoro dal titolo The Hurting. Loro arrivano da Bath, dall'Inghilterra, e hanno venduto in carriera oltre 30 milioni di dischi. Rimanendo in Inghilterra, questo è un cantautore emergente, si chiama Blake, Coming In From The Cold, è un estratto dal suo nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Blake!

Lui è un musicista fai da te, si chiama Blake Coming In From The Cold, fa parte di Loader Dance Sound, che è un album che uscirà tra pochissimo, ormai è pronto, manca solamente qualche giorno per essere pubblicato per la Sub Jungle, che è un'etichetta di Pretoria del Sudafrica, molto attenta a queste sonorità, un po' dream pop, però in questo caso anche molto 60s. Per quanto riguarda Blake, ora vi porto in Svezia, dove troviamo la band di Mikael Erlandsson, si chiama Autumn's Child, il pezzo si intitola I Belong to You. Baby, I-

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Mi ricordavano un po' i Lemon Twigs in questo pezzo, gli Autumn's Child, ma il resto dell'album è un po' diverso, va in varie direzioni musicali. I Belong to You, la canzone che ci hanno presentato, dicevo, la band di Mikael Erlandsson dalla Svezia, si sono formati nel 2003 ed è il progetto parallelo di questo artista che è il frontman di un'altra formazione che si chiama Last Autumn's Dream. Fino ad oggi hanno pubblicato 5 album, compreso questo ultimo lavoro che si intitola Tellus Timeline. Non ci spostiamo di molto come genere musicale, loro arrivano da Londra, si chiamano The Directory e questo pezzo si intitola Cast Iron Green.

The Directory, una band jungle pop che arriva da Londra. Shutdown and the Center for Useless Splendor è un album che è uscito nel 2023 ma che è stato ripubblicato in questo 2024 con alcuni brani aggiuntivi. Cast Iron Green è il titolo della canzone che ci hanno fatto ascoltare oggi, con le loro melodie orecchiabili e con le atmosfere allegre però anche nostalgiche, anche in questo pezzo che ci hanno fatto ascoltare quest'oggi. Si chiamano Tommy, Lucy, Jenny e Mark, formazione che è nata nel 2019. Ed ora attenzione, perché in sottofondo sono già partiti loro. È già partito Robert Smith con la sua band The Cure. Songs of the Lost World è il titolo del loro ultimo album, è uscito il 1 novembre. All I Ever Am è il titolo della canzone che ci fanno ascoltare. Grande, grandissimo ritorno qui a Rock Wave.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Forse il mio pezzo preferito dall'ultimo album dei Cure, il primo dopo ben 16 anni, 14esimo lavoro in studio per la band di Robert Smith, Songs of a Lost World, titolo del lavoro All I Ever Am, la canzone, forse è la mia preferita. Però ovviamente gli album The Cure vanno ascoltati ripetutamente, quindi mi riservo un giudizio più approfondito dopo svariati ascolti. Pulito invece è l'ex frontman degli House Martins e successivamente dei Beautiful South. Il suo nuovo lavoro si intitola The Mighty Several, National Treasure, la canzone che ci presenta Paul oggi qui a Rock Wave.

Inconfondibile la voce di Paul Eaton, lo ricordo ancora, già componente degli House Martins e dei Beautiful Soul, che però dal 2007, quando si è sciolta questa seconda band, lui ha intrapreso una carriera solista. National Treasure è il titolo di questo pezzo, da The Mighty Several, che include molte collaborazioni, tra cui quella con Ryan Downey per questo pezzo. Ed ora da Roma una formazione che si chiama Mardi Gras.

0: Mardi Gras, gruppo romano che è nato nel 2006, il nome l'hanno preso ovviamente dal carnevale di New Orleans in particolare, ma anche dall'ultimo album dei Creedence Clearwater Revival. Lia Steam è il titolo della canzone che ci hanno fatto ascoltare, che è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà fra un pochino. Nel 2018 hanno cambiato cantante, è entrata Lina Ratsep, compositrice proveniente dall'Estonia.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

E questi erano The National con Mr. November in versione live, che farà parte del loro nuovo album registrato a Roma. Già alcuni pezzi è stato possibile ascoltare e avete sicuramente capito il mio amore sconfinato per la band di Matt Berninger, praticamente presente, non dico in tutte, ma in moltissime puntate del mio programma, della mia trasmissione. Nel frattempo è partita una band che arriva da El Paso, dal Texas, atmosfere sognanti, create da Greg Gonzalez e dalla sua formazione che si chiama Cigarettes After Sex, che è giunta al terzo album.

Ed era ovviamente la band dei Cigarettes After Sex con un pezzo dal titolo Dreams from Bunker Hill. Nel frattempo è partita una versione di You Spin Me Round, un progetto italiano, la Superluna di Drone Kong.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: You Spin Me Round dei Dead or Alive, grande successo del 1984 per quanto riguarda la band di Pete Burns, ovvero sia i Dead or Alive, faceva parte dell'album Yardcake, il lavoro che ha raggiunto un maggior successo nella carriera di questa band, che si è sciolta nel 2016 dopo la morte del leader Pete Burns e la successiva nel 2018 del batterista Steve Coy. L'abbiamo ascoltato in questa versione prodotta da Fabrizio Nicchi Lavoro, nato a Foggia nel 1971, denominazione della band La Superluna di Drone Kong. In questa versione un po' desertica, con un tocco alla Morricone, un'atmosfera un po' western. Hippocampus invece è una band che arriva da St. Paul, Minnesota. Hanno pubblicato a settembre il loro quarto album dal titolo Flood. Il pezzo si intitola Tooth Fairy. Hippocampus.

E dopo gli Hippocampus sono partiti i Second Grade, che è una band indie rock americana originaria di Philadelphia, Pennsylvania, fondata dal musicista Peter Gill nel 2018 come progetto solista e poi successivamente ampliata come band, includendo altri amici che provenivano da altre formazioni della zona. Nel 2021 hanno pubblicato il loro primo album e in questo 2024, ad ottobre, il loro terzo lavoro, da cui abbiamo ascoltato I Wanna Be On Your Mind, con questo mix contagioso di power pop, jungle pop e psichedelia. Continuiamo con una band spagnola, torna back in qualità di corista, loro si chiamano Heinz ed è un duo al femminile, il pezzo Boom Boom Back. Heinz!

Dalla Spagna, Boom Boom Back Heinz, con la collaborazione di Beck, Viva Heinz, è il titolo del loro album. Arrivano da Madrid e sono Carlota Cosials e Ana Garcia Perote. Inizialmente si chiamavano Dears ed ora l'ex componente dei Bell & Sebastian, Isobel Campbell, con Why Worry.

0: Rock Wave.
1: Quasi una ninna nana questa Why Worry per Isobel Campbell, infatti è stata posta a chiusura del suo ultimo album Born to Love, uscito per la Cooking Vinyl. Ricordo, lei è una cantante violoncellista scozzese da Glasgow, conosciuta soprattutto per aver fatto parte del gruppo musicale Ben & Sebastian e per la sua lunga collaborazione con Mark Lanegan, che l'ha portata a 3 album stupendi che vale la pena di andare a recuperare e riascoltare. E lei è riemersa dopo un lungo periodo di silenzio, noi siamo molto contenti.
2: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Ed era il penultimo brano in programma, l'ultimo è dei Garbage, Revenge and Art, fa parte del loro ultimo EP dal titolo Lie to Me, pubblicato per il Record Store Day di questo 2024. Per quanto riguarda la band di Madison, guidato ovviamente da Shirley Manson, vi ringrazio per essere arrivati fino al termine di questa trasmissione e vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, non mancate. A prestissimo, ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Dagli studi di Radio Tappa, connessioni in onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Mauro.
0: Buongiorno, ma mi sembra di essere sempre in diretta.
1: Esatto. Cioè, quante è passate? Quante ore sono passate? Poche. Da quando eravamo di nuovo in diretta.
0: Giusto 24 ore più qualcosa.
1: Però fa strano adesso qui dentro, al chiuso, che non ci vede nessuno.
0: Certo. È stato un bellissimo weekend lungo. Innanzitutto c'era un bel sole, una bella giornata, eravamo in piena
1: oggi
0: piazza,
1: male
0: a Cattolica, quindi direi che
1: ti sento poco Mauro. Sei timido oggi? Comunque sì, è stato giorni veramente belli in diretta da Cattolica in Fiore, Radio Talpa Live. Mi dicevi che forse era una delle prime volte in diretta.
0: Ecco
1: adesso ti sento, Quindi era una delle pochissime volte, o la prima volta in diretta proprio con i programmi.
0: In diretta mi sa che è stata la prima volta. Infatti una cosa molto bella, ci siamo organizzati, ma soprattutto c'era stato grande spirito di iniziativa di tutto il gruppo. Di tutto il gruppo è stato un alternarsi di DJ, programmi, interviste. Poi il nostro pannello con il pulmino Peace and Love ha avuto grande successo.
1: Sì, abbiamo fatto un sacco di foto, è stato veramente bello, veramente bello. Ma è stato bello proprio anche la gente che veniva lì, ci chiedeva le canzoni. Bello, sì, l'esperienza è veramente bella.
0: Ci stiamo avvicinando sempre più alla parete con i vetri che puntano, che danno sulla strada, perché ricordo siamo qui in via del Prete 7 a Cattolica e per ora siamo nello spazio Z che è un po' imboscato.
1: Io sono abituata a stare nei vetri, nel campo da padel. Sono rinchiusa nei vetri, quindi sono abituata.
0: Per quello che sei già abbronzata, molto bene.
1: Esatto. Vabbè, iniziamo con una canzone, dai, che ci ricorda proprio questa festa dei fiori appena trascorsa. Una canzone molto allegra e speriamo che, dai, sto vedendo che sta ritornando un po' il sole. Stamattina questa pioggia mi sono svegliata piena di dolori, collo, spalla. Proprio triste.
0: Un weekend lungo con un cielo azzurro, ci siamo svegliati col cielo
1: con la pioggia,
0: grigio.
1: Dai, pioggia
0: anche no.
1: Quindi sentiamoci questa bella canzone, Life is a Flower.

0: che bella questa canzone, questa canzone di Billy Joel, bellissima.
1: Billy Joel, sì, Uptown Girl, cosa vuol dire? Girl.
0: Dai quartieri alti, quindi quartieri ragazza alti. Dai quartieri alti. Io poi, no.
1: Non entriamo
0: nei dettagli, perché non si sa mai che quartieri alti possano
1: non
0: essere.
1: Non sappiamo ancora quali siano la tradizione, esatto, propria. Comunque sì, sono alcune canzoni che abbiamo anche proposto sulla piazza in questo lungo weekend. E siamo sempre qui ad aspettare le vostre dediche.
0: Sì, ricordiamo anche il nostro numero, ovviamente, WhatsApp 375-792-5901. Potete fare le vostre richieste, mandarci un saluto, una dedica, qualsiasi cosa vogliate. Ma Mauro, vogliamo anche ricordare qualcosa ai nostri ascoltatori? Cosa succederà a breve, a
1: sì,
0: giugno?
1: Anche perché quest'anno Radio Talpa uscirà dallo spazio Z, o almeno comunque non tutta la radio, usciranno alcune trasmissioni e andranno on the road, se sì, non meglio on the beach.
0: on the beach, sulla sabbia, quindi saremo in diretta direttamente da Alta Marea con 12 puntate. Quindi, ma Connessioni in Onda rimane, ma dopo Connessioni in Onda il martedì andiamo lì, giusto?
1: Certo, sì,
0: funziona
1: sì.
0: Così, facciamo sì, il sì, martedì in radio qui 2:30-4, ma poi corriamo subito dalle 4, dalle 16 alle 18 di là.
1: Sì, ci organizzeremo.
0: Sì, come Padre Pio, facciamo il dono dell'ubiquità. Però bello, bello. A proposito, possiamo anche approfittare per dire che se c'è qualche ascoltatore che ha qualche locale, qualsiasi cosa, noi siamo pronti a venire anche nei vostri locali con la nostra diretta. Infatti sì, stamattina abbiamo fatto già qualcosina, non stiamo a dire niente, ma qualcosina.
1: Spieghiamo giusto la trasmissione,
0: sì, spiega,
1: come avviene.
0: Sì.
1: Cioè, avviene proprio come Connessioni in Onda, ossia
0: sì,
1: siamo insieme anche alla trasmissione di Magno DJ X Generation,
0: sì,
1: quindi Generation, scritto SCO, non sì, Generation alla romagnola.
0: Generation.
1: E quindi si tratta di presentare le canzoni, incontrare la gente nei locali, intervistarli, e fare piccoli giochini musicali, eccetera. Quindi cercare di animare un po' la musica, non solo ascolto, ma anche interazione con le persone che sono presenti lì in spiaggia. O addirittura dico in spiaggia, perché saremo all'Alta Marea Beach Village, anche che capiteranno nella nostra console.
0: Esatto, quindi vi aspettiamo anche in spiaggia,
1: certo,
0: tutti in costume.

0: E questa era Giorgia con Girasole. Io niente, io inizio a essere seriamente gelosa.
1: Anche tu?
0: Sì, seriamente gelosa, perché cioè arrivano le richieste al nostro numero, che ricordiamo 375 792 5901, ma per Mauro, cioè io dico fate le vostre dediche, richieste, e arrivano per Mauro. Cioè io inizio a essere seriamente gelosa e anche un po' invidiosa, perché a me non arriva niente, ma soprattutto arrivano a lui.
1: In effetti sono stato diverse ore lì allo stand, salutavano
0: sì,
1: tutti.
0: No, cioè lì allo stand durante la festa dei fiori era un continuo: Mauro mi fai un autografo, Mauro mi fai una foto.
1: Sono autografo, anche no, anche no, magari una foto insieme.
0: No, no, no, però la gente, non so, chiedeva tutto di Mauro.
1: Bene,
0: io
1: bene,
0: no, sono un po' gelosa. Comunque, a proposito, quindi salutiamo la nostra amica Valia,
1: sì,
0: giusto? Che ci scrive così: vi sento, quindi in ascolto. Ecco, allora vorrei dedicare al nostro Mauro, al nostro, adesso no, prenditelo te, al tuo, così adesso sono arrabbiata. Friends Will Be Friends dei Queen, se si può, certo che si può, visto che l'ho ritrovato dopo 30 anni e passa. E come l'hai ritrovato? Adesso ci devi scrivere.
1: Beh, sempre,
0: come l'hai ritrovato, Mauro? Cioè,
1: sempre
0: com'era?
1: In forma.
0: Sempre in forma?
1: Sempre in forma.
0: Com'era?
1: Ero già così, purtroppo, 30 anni fa, quindi sono sempre in forma. Il mio motto è corro sempre, ma non dimagrisco mai, quindi sempre di corsa, ma non
0: Invece
1: dimagrisco mai.
0: Invece il mio
1: mai.
0: È magno sempre.
1: Beata te, beata te. Comunque grazie Vale, anche perché i Queen sono il mio gruppo preferito.

0: amici, sono per sempre. Bellissimo pezzo dei Queen, grazie Valia.
1: Comunque mi ha detto che, mi ha risposto, mi ha detto che sei sempre uguale, sempre giovane.
0: Sempre giovane, giovane. Dentro sono sempre giovane, va bene, mi ha dato bene, mi trovo molto bene con i giovani. E, volevo dire innanzitutto, Valia l'ho ritrovata bene, anche perché era con i Dr. Clown, questa
1: sì,
0: associazione,
1: carinissimi.
0: Che ci hanno riempito di palloncini, fanno sì. Animazione nelle corsie.
1: A me hanno regalato anche una magliettina per il mio nipotino, bellissima, i bambini sono tutti belli.
0: Ah, io l'ho presa.
1: C'era anche da adulto,
0: XXXL, ah, sì. Per me l'ho presa, sì, bella,
1: no,
0: molto
1: non lo
0: bella.
1: Non sapevo che c'era anche da adulto.
0: Sì. E presto sarà qui, cercheremo di intervistarla qui, perché abbiamo tante trasmissione, ad esempio quella tutti i protagonisti, Alessandro Cimino, che potrebbe essere una bella associazione da intervistare. Sì. Questa trasmissione di Alessandro è il sabato alle 18, se non sbaglio. E soprattutto poi la Valia è appassionata,
1: sì, esatto,
0: di tennis.
1: Poi ha scoperto che io sono un ex tennista, ma io ho detto: ma
0: ex campionessa,
1: ma diciamo sì. Ma ho visto che, cioè, ho detto: cosa ci fai te con quegli orecchini a forma di racchetta e pallina? E da lì proprio, ho visto proprio il suo amore per il tennis, ma mi ha detto che ama la follia Sinner, e soprattutto io la voglio qui in radio.
0: Sì, la portiamo.
1: Perché lei
0: portiamo,
1: praticamente
0: certo.
1: modifica le canzoni italiane parlando di Sinner, quindi le modifica. Prima mi ha mandato anche un testo che adesso non sto a spoilerare, però eventualmente martedì prossimo la possiamo anche invitare qui, così ci racconta un po'. Anzi, a proposito, ricordiamo che domani X Generation, il programma di Nicola Magno e Alessandro Ferri, ci sarò anch'io ospite, perché domani si parlerà di tennis anni 80-90, quindi domani Alessio.
0: Io vado sempre
1: mio.
0: In giro con le scarpe da tennis di McEnroe.
1: Davvero?
0: Sì, le mie sono le scarpe, le sneaker che andavano al tempo della Nike.
1: Ma ti piaceva, John?
0: Mi piacevano proprio lo stile, sì.
1: Ma tu seguivi il tennis un po'?
0: Un pochettino, là c'era, in quegli anni c'era Bjorn Borg,
1: esatto,
0: che avevano tutti quelli che avevano i capelli lunghi, avevano la fascia.
1: Sì, la fascia tergisudore lì.
0: Sì, e quindi esatto. Si andava in giro con i polsini, mi ricordo.
1: I polsini
0: da tennis si portavano in giro, c'era quasi una collezione.
1: Sì. Ma poi dai, ti ricordi anche Lacoste, Fila, no?
0: Sì,
1: i brand principali. Quindi domani parlerò un'ora di tennis, tornerò indietro nel tempo anch'io, mi farà strano. Ma
0: e la Valia ci siamo conosciuti nella scuola interpreti e traduttori che abbiamo fatto qui a Misano, e quindi adesso dovrei dire una pronuncia che sbaglio sempre, ma invece quella adesso, Madame,
1: bravo!
0: E ci ascoltiamo la canzone Il bene nel male.

0: quindi questa era una canzone che era, ci hanno chiesto
1: sì, era un ragazzino, ti ricordi?
0: Sì.
1: Gabriele, si chiamava Gabriele, cioè ricordo anche il nome, vedi? Si è messo lì a ballare, bellino, si è messo lì a ballare, a cantare, non andava più via. Comunque è stato bello anche Vittorio, te lo ricordi Vittorio?
0: Sì, infatti lo salutiamo, non so se si ascolta ancora.
1: Lo salutiamo, semmai dopo mando il pezzo di registrazione a sua mamma.
0: Sì.
1: Perché è stato veramente carino, ci ha fatto compagnia e non so, abbiamo realizzato un sogno a un bambino, per me è stato bellissimo.
0: Sì, un futuro DJ.
1: Sì, sì.
0: Futuro poi, DJ, musicista.
1: Cioè, non ha fatto altro che ringraziarci, ma poi era di un'educazione alla gentilezza questo ragazzino. E gli brillavano gli occhi, sì. Ora era ormai innamorato di Radio Talpa, si è anche comprato la felpa. Carinissimo, bello.
0: Ed è stato
1: Vittorio
0: con la felpa nonostante il caldo.
1: Esatto, c'era un caldo atroce e lui era lì con la felpa pur di non togliersi la felpa di
0: E non l'avevamo
1: Radio
0: conosciuto
1: Talpa.
0: Proprio per caso? Proprio non era, era, lui era venuto proprio a chiederci una canzone,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: tra l'altro
1: sì.
0: Era pronta per...
1: Sì, perché lui, ti ricordi, lui voleva solo canzoni rock.
0: Sì,
1: cioè lui
0: sì,
1: era
0: sì.
1: Un amante del rock, eppure era un ragazzino piccolo, ma conosceva tutti i pezzi storici del rock, quindi... Tanta roba, Vittorio. Lo salutiamo, lo salutiamo. Invece adesso, Mauro, cosa ci fai ascoltare di bello? Ah, eccolo lui. J-Ax con Starter Pack.